Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che persone il deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonno.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, questa è Non Name Radio. Ieri non ci siamo sentiti perché eravamo ai Davi di Donatello. Presto uscirà una testimonianza sul profilo Instagram di Non Name Radio che mi auguro voi seguiate. E beh, che dire, oggi torno, ho sempre il raffreddore, quindi ho questa voce che forse va anche a omaggiare la grande Ornella Vanoni, e ho qui con me un ospite molto speciale, che lo so, lo dico di tutti gli ospiti, però non è colpa mia se i miei ospiti sono tutti molto speciali. Ed è Daniela Collu.
1: Perché sei tu molto speciale.
0: Ma grazie, no, più tu,
1: quello,
0: più tu.
1: Ma no, più tu, no, più tu. Facciamo questo per i prossimi 51 esatto, minuti esatto. E poi progetti per il futuro.
0: Esatto.
1: Quanto è bello fare la radio, guarda.
0: Stupendo, di flusso, sarebbe di flusso.
1: Questo invece, è proprio così.
0: Questo è l'approfondimento culturale.
1: Ma tu pensa, no? Ma chi ce lo doveva dire? A me e a te? Che saremmo finiti a fare l'approfondimento culturale.
0: E invece
1: noi che nasciamo ballerine.
0: Nasciamo sì, o saltimbanco, certo, pagliacce. Però effettivamente Daniela Collu, oltre che saltimbanco e pagliaccio, è anche una persona molto preparata. Ed è qui, adesso faccio questa cosa imbarazzante di snocciolare il tuo CV, perché
1: bene.
0: Così chi non ti conosce ti conoscerà. Perché in arte sta zitta, Daniela Collu è una conduttrice televisiva, radiofonica, di podcast, lavoravo per Radio 2, veramente ho fatto tante cose, un'autrice, una scrittrice, una presenza digitale, mi piace dire,
1: sì,
0: per usare un termine,
1: sì, insomma, lo sento.
0: Presenza digitale, delle tue conduzioni recenti mi viene da citare la terza stagione del podcast Sigmund, per
1: yes.
0: Il post, che è in corso, giusto?
1: Sì, siamo in onda adesso, ci

0: Sono ancora alla metà delle puntate di questa stagione.
1: Quindi tenete le orecchie bene aperte, podcast sulla salute mentale, insomma, veramente vi consiglio non ironicamente di ascoltare. E poi hai condotto per 2 stagioni, ogni 72 ore, su Sky, che si occupa di, insomma, andare a raccontare tutta una serie di femminicidi avvenuti in Italia,
0: Yes.
1: quindi anche, insomma, con un intento civile. E in realtà io oggi ti ho evocata perché nel corso di questa puntata mi piacerebbe parlare moltissimo del tuo nuovo progetto, che è Micelio,
0: Sì,
1: che è la tua newsletter,
0: la
1: uno
0: casetta.
1: spazio tuo super libero di cui io sono moderatamente fan, e ne parleremo dopo la prima canzone del giorno, qua per dire, qua, esplicito, rompo la quarta parete e dico come funziona una scaletta radiofonica, però ti volevo chiedere di tutti questi formati, che nella vita hai sperimentato, perché veramente tu hai fatto davvero qualsiasi cosa con i media.
0: Matteo Bordone dice ti mancano i muretti a secco. Io sono d'accordo. Non nego che mi piacerebbe anche occuparmi di muretti a secco, però vediamo dove mi porterà il futuro. Quindi sì, ma io sono contenta di spaziare tra i linguaggi. Alla fine, io quando mi chiedono che lavoro faccio, dico sempre parlo nei microfoni, perché in fondo è quello che un po' unisce, se vuoi, tutte le varie esperienze. Quindi o scrivo o parlo nei microfoni. Per il resto, secondo me va bene oggi, insomma, il contemporaneo ti consente anche di scegliere la casa giusta per la festa che vuoi fare, no? A volte è un seminterrato, a volte è una terrazza in pieno centro, a volte è un bosco. Secondo me ci sta anche curare il contenitore, anche perché se viviamo di contenuto, insomma.
1: Tocca pure scegli i contenitori. Domanda forse un po' scema, però mi viene naturalmente da fartela. Vabbè che ogni scarafone è bello a mamma sua, però c'è un formato che per qualche ragione ti piace un pochino di più?
0: Ma guarda, io mi sono opposta alla definizione blogger per anni. Io ho chiuso il blog ormai 15 anni fa, forse di più anche, sicuramente di più. E quindi quando mi scrivevano ancora blogger, sai, ti invitano nei posti, scrivono
1: Sì,
0: blogger, io ero lì che dicevo, ma ancora blogger? E invece lì sono ritornata, perché in fondo le newsletter oggi hanno raccolto quell'eredità dei long form, della chiacchiera lunga, degli argomenti che non entrano in 5 slide su Instagram o per i quali non vuoi litigare su X. Quindi mi sembra un po' di dovermi arrendere e doverti dire che alla fine io voglio attaccare dei bei pipponi per iscritto alle persone.
1: uno statement,
0: E poi
1: evviva
0: ne
1: i
0: parliamo,
1: pipponi!
0: sì.
1: Viva, guarda, figura, io sono un'ora al giorno per fare i pipponi, che
0: Ah,
1: bello,
0: una meraviglia.
1: che bello. Comunque, andiamo subito al primo pezzo della giornata, perché devo dire oggi è veramente una puntata gustosissima dal punto di vista musicale, perché anche Daniela ha portato belle chicchette, quindi devo dire vi facciamo fare un bel viaggio. Inizio io con un pezzo della mia amata Loredana Bertè,
0: Ah.
1: che amo sempre, mi mette sempre di buon umore, oggi ci serve perché c'è il traffico. J'adore Venise.

0: E torniamo a parlare sulla coda di questo pezzo che è veramente molto lungo.
1: Beh, ma poi Loredana può fare quello che vuole.
0: Ma sì, ma può anche veramente rifare una cover di tutti i pezzi di Lux di Rosalia. E
1: beh, sarebbe splendido.
0: Forse magari. Oh. Idea per Loredana Bertè. Loredana ci segui? No, secondo me assolutamente no.
1: Non so perché però, non credo, però okay. Loredana, se invece sei sintonizzata...
0: Mi raccomando, album di cover... solo di Rosalia Lux.
1: Anche perché Rosalia dove sarebbe senza Loredana?
0: Ma infatti,
1: cioè,
0: infatti,
1: noi come avremmo accolto un'artista come Rosalia se non avessimo avuto quella divinità?
0: Ma sai che non ironicamente io penso davvero che Loredana Bertè sia molto poco celebrata, perché anche all'estero, no, senti che citano spesso, vabbè, ovviamente Mina, a volte Ornella Vanoni, vabbè, Raffaella Carrà,
1: sì.
0: E Loredana?
1: L'Italia ha questa tradizione di grandi voci, proprio la voce da cantautorato,
0: il bel canto,
1: la nota tenuta, sì, e poi sì. Arriva lei con questo graffio, coi capelli blu, con quelle gambe, ma che gli devi dire? Cioè, è perfetta.
0: Con la panza finta.
1: Con la panza finta.
0: Ma di che stiamo a parlare? È vero, e quindi a proposito di libertà, di autodeterminazione, guarda che veramente sembra i collegamenti della tesina della maturità, a proposito di autodeterminazione non l'ho mai detto in vita mia in una conversazione normale, volevo parlare di micelio, la tua, diciamo, autodeterminazione editoriale, lo possiamo dire?
1: Assolutamente, è la mia autogestione, sai quando... a scuola occupi, no, per un mese e mezzo a febbraio, marzo, e allora poi decidi che lì fai tutti i corsi che nessuno ti ha mai fatto, fai origami, fumetto. Ecco, io mi sono scelta la mia autogestione. Dopo una vita a scrivere sui giornali, per le riviste, per, diciamo, degli editori, dei distributori, a un certo punto ho detto, ma riuscirò a essere anche un po' editore di me stesso, editrice di me stessa. E quindi sì, mi sono aperta questo piccolo spazietto che si chiama micelio, perché il micelio, forse i tuoi ascoltatori che sono colti come te lo sapranno, il micelio è la rete, la connessione naturale più potente al mondo, è il sistema su cui si basa l'internet, ed è la rete creata dai funghi, è questa rete sotterranea che porta informazioni, porta memoria, porta tutto. I funghi riescono a trasportare identità attraverso di loro e restituirle ad altre specie. E quindi io a un certo punto ho detto, ma al di là del fatto che la psilocibina salverà tutte le nostre depressioni farmaco resistenti,
0: sfondi
1: un certo
0: una porta spalancata,
1: ringraziare spalancata.

0: tantissima.
1: E quindi a un certo punto ho detto, ma forse si deve chiamare micelio questa cosa, perché io non ho la minima intenzione di essere da sola, quindi poi intervisto gente, mi piace chiamare, c'è uno spazio che si intitola Me lo segno, in cui anche il fly può venire a raccontare le sue cose preferite, c'è una serie, sei nella fase in cui stai attaccando dei missili a chiunque, perché secondo te tutti la devono vedere, vieni a scrivere da me,
0: ci se vuoi attaccare i missili, ecco il posto
1: è proprio
0: giusto.
1: Il posto giusto.
0: Ma sai, infatti la cosa che mi ha fatto un po' battere il cuore per questo progetto è che qua, ecco, mi sono segnata una cosa molto bella, secondo me, che è scritto nella primissima mail di Micelio, che è vi chiedo di rischiare con me, di perdere 5 minuti a leggere qualcosa che magari non è nel vostro radar, di rinunciare alla profilazione dei contenuti, all'informazione per FOMO, alle notifiche del feed. Ed è un po' lo spirito che poi, tutto sommato, quando hanno chiesto a me di mettere su sta baracca di Wunderkammer, ho pensato a mia volta, cioè Wunderkammer, la stanza delle meraviglie, dei signori, il 700 e l'800, tu l'accendi per un'ora, può succedere di tutto a livello di ospiti, di ispirazioni musicali, però effettivamente il contrasto con il feed algoritmico che tu espliciti è tanto, cioè ci siamo forse disabituati proprio come specie umana all'inaspettato.
1: Ma io credo che il problema sia proprio la bolla. È molto facile che io sappia già, per esempio, se il pezzo che abbiamo appena ascoltato piaccia al 90% delle persone che conosco, perché un po', mentre prima ci si muoveva per vie territoriali, uh-huh. Io amo questa città, amo Roma, perché tu diventi amico per via territoriale, per via proprio nella distanza,
0: sì.
1: Perché Roma ti impedisce di raggiungere dall'altra parte della città quelli che vogliono andare ai concerti insieme a te, quindi ti ritrovi ad andarci col vicino di casa, che però è stupendo perché è diverso da te, perché c'ha una famiglia diversa, un lavoro diverso, delle passioni diverse, quindi crea insomma delle sinergie inaspettate, no? degli avvicinamati inaspettati. E invece credo che ora la socialità, e quando dico socialità ci metto dentro tutto, anche proprio i consumi culturali, quello che facciamo da esseri pensanti, no? Mm-hmm. Esseri sociali nel mondo, si porti dietro un po' questa maledizione dell'algoritmo, in cui tutti siamo, perché poi io non sto rifiutando l'algoritmo, sono una presenza digitale, come ben dicevi tu, quindi io so di essere dentro questo mare magnum mm-hmm. della rete, però so anche che magari mi voglio mettere 10 minuti sullo scoglio, ecco, non voglio proprio nuotare controcorrente fino alla fine dei miei giorni. Ero molto affaticata prima di micelio. E invece mi viene un'idea, so che veramente voglio parlarne in un modo che non troverebbe misura, perché credo che poi il problema oggi sia trovare la propria misura,
0: sì,
1: nel
0: vero.
1: Flusso
0: renderlo
1: dell'algoritmo.
0: Digeribile, apprezzato anche dall'algoritmo. Ne stavo parlando tra l'altro qualche giorno fa con Beatrice Petrella, un'altra spiega, una giornalista investigativa, e vabbè, da un altro punto di vista, però effettivamente lei si occupa di inchieste su dei temi sgradevoli e sgraditi anche all'algoritmo, insomma, al fine vita, tutta una serie di cose, ed è impressionante quanta influenza abbia il benestare delle piattaforme digitali anche su ciò di cui noi scegliamo di parlare o no.
1: Sai che noi gridiamo sempre alla censura, no? Però in fondo costruirsi un giardinetto così ben curato, perché è chiaro che è ben curato, mi piace sapere che mi arriveranno soltanto prodotti, contenuti, suggerimenti, spunti, stimoli che si riflettono in me, che mi risuonano, sì, in qualche modo, però porca miseria, ci sarà a un certo punto una roba che non aveva mai toccato il mio cervello, che non avevo mai cercato su Google, che nessuno dei miei amici conosceva. Ecco, quello secondo me, le newsletter in generale, essere ritornati un po' a dire guarda, la mia specialità è la cheesecake, io adesso ti abboffo di cheesecake, anche se tu sei diabetico, intollerante al lattosio, comunque a un certo punto ti arriverà, fammi
0: fasta cheesecake.
1: Cioè, mi piace l'idea di arrivare e raccontare di Harry Darger, un artista che faceva il custode in un palazzo, che è morto, e quando l'hanno ritrovato nessuno si aspettava che dentro casa ci fossero 15.000 pagine di un poema epico illustrato con la storia delle Vivian Girls, una famiglia di amazzoni soldatesse che lottano contro i coloni. Ora, sinceramente, nel mio algoritmo quella roba non arrivava. E quando ci è arrivato, ho pensato, ci è arrivato all'università, ma in generale quando è arrivato nel mio flusso, ho detto wow.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Quindi l'ho restituito a mia volta.
0: Anch'io ho adorato quella puntata di Micelio, da amante dell'art brut. Ma vabbè, adesso andiamo a una art belle. Ma da oggi, scusate, sono stanca, che brutto gioco
1: bellissimo
0: di parole. Scusate veramente, scusate tutti, a tutti chiedo perdono, citando il biglietto del suicidio di Cesare Pavese. E, allora, volevo ascoltare il primo dei pezzi che hai portato con te, che è del Sor Lucio Dalla, e la vuoi annunciare
1: no,
0: come
1: no,
0: la co-conduttrice di Sanremo?

0: Lucio Dalla, siamo dei. Vabbè, come sempre, ormai lo sapete, seguire Wunderkammer, quando entriamo un secondo dopo rispetto ai pezzi, significa che stiamo a chiacchierare nel
1: Eravamo un attimo assorti in una conversazione sempre comunque di stampo culturale
0: altissimo.
1: altissimo,
0: si parlava di cinema, si parlava del
1: Certo.
0: nostro bel cinema.
1: Quando due intellettuali si incontrano
0: Ecco,
1: nel
0: la

0: scuola di Atene.
1: Ma certo, eccoci. Come puoi pensare che si taccia noi nel silenzio, che si sorseggi un tè, ecco.
0: Ma comunque, allora, cultura, ma no, più cultura e sopravvivenza, forse. Un'altra cosa che ci tenevo molto a sollevare insieme a te nella puntata di oggi è che tu ovviamente con Sigmund ormai sei diventata un po' una caronte della salute mentale, cioè aiuti tutti noi ad entrare in una serie di temi, ad ascoltare le opinioni di grandissimi comunque esperti, bellissima ricerca che viene fatta degli ospiti del podcast The Il Post, che salutiamo. E quindi in realtà, approfittando anche, oltre che del tuo lucido sguardo sulla realtà, del fatto che tu poi fai spesso degli Ask Me Anything su Instagram, cioè apri le domande, le persone ti dicono letteralmente tutti gli affari loro e tu gli dai consigli.
1: Allora, in realtà io faccio una cosa un po' più protetta, nel senso che all'inizio davo i consigli, poi ho capito, facendo Sigmund soprattutto, che non è che non sono in grado di dare consigli, ma proprio che è la cosa più sbagliata, più pericolosa del mondo, no? Accettare consigli su Instagram. Non perché io non sia una persona che prende quel ruolo in maniera poi sensata, no? E quindi con attenzione, ma perché se tu ti abitui a farlo con una, poi lo farai con tutti, e purtroppo internet è pieno. E negli ultimi anni, correggetemi se non la pensate come me, ma so che insomma è abbastanza all'ordine del giorno, il dottor Google o comunque questa tendenza all'autodiagnosi, ad autodirsi sono così, sono colà, perché ho visto un video, purtroppo è veramente dietro l'angolo. Quindi io, sentendo che la temperatura di questa cosa si alzava pericolosamente, ho fatto non uno 100 passi indietro, e Sigmund poi ha assunto ancora di più una... per me una valenza veramente quasi civica, nel senso che non sono io che parlo, io quando faccio Sigmund parlerò 7 minuti in una puntata intera, perché quello che faccio è riportare l'ampiezza di alcuni interrogativi, no? La profondità, spero, di alcuni interrogativi, e poi consegnarli nelle mani di qualcuno che invece è assolutamente titolato per farlo. Quindi diciamo, vivo sulla mia pelle questa differenza proprio di sensazione. Quando do magari un consiglio, quando racconto una mia esperienza personale, ho sempre paura che dall'altra parte uno dica: ah, vabbè, allora io faccio così, che non è la cosa giusta da fare, lo diciamo proprio guardando in camera.
0: Non si fa.
1: No, io addirittura ho fatto una riedizione del libro delle risposte. Ve lo ricordate il libro delle risposte, che tu dici: lo devo lasciare? Apri, c'è scritto sì. Io ho fatto un libro identico a quello, con altrettante domande dentro, quindi non c'è una risposta neanche a morire. Perciò dove ti vedi tra 10 anni? Capito? Quindi in quel senso credo che la cosa più importante da fare sia gestire la propria necessità, il proprio slancio, il proprio desiderio di andare incontro anche alle confidenze, all'intimità degli altri, che io ho pure nella vita. Cioè, oggi il tassista mi ha raccontato tutta la vita sua.
0: Che salutiamo. Proprio,
1: lo salutiamo. Quindi iconico. Io purtroppo ho quella croce. Io una cosa in cui parlo da sola non la posso fare, cioè è finita. L'altro giorno ho detto alla mia gente: ma forse sarebbe bello fare un podcast in cui leggo dei testi, faccio una roba già scritta. Lei mi ha detto: non ho capito, in che senso?
0: Ma perché?
1: Quindi un po' la mia croce è parlare con le persone, però devo stare molto attenta a quello che dico alle persone. Quindi quando maneggio materiale caldo, importante, sensibile, è giusto che venga messo nelle mani di qualcun altro. Una delle ospiti che abbiamo avuto alla puntata che abbiamo registrato a Rovereto, con cui ho fatto una bellissima puntata sugli adolescenti, più per i genitori che per gli adolescenti, a dire il vero, mi ha detto: ma te l'hanno data la laurea honoris causa ormai a te?
0: Beh, allora
1: non la voglio.
0: Non la vuoi?
1: No, perché
0: io volevo fare l'appello in camera. No, niente.
1: Non la voglio, perché poi vengono a me e mi dicono: allora, dottoressa, io invece voglio rimanere la cialtrona che sono, che al massimo presento il titolato, il titolare accanto a me, e così almeno rispondono loro. Non per una mancanza di responsabilità, anzi per ulteriore responsabilità. Mi sento molto il carico, insomma, delle cose che si dicono.
0: E allora diciamo che ti faccio una domanda non clinicamente vincolante.
1: Siamo pronti.
0: In base alla tua esperienza, al tuo sguardo, come stiamo in questo momento storico? Perché io ho una brutta sensazione, ma sono anche una persona un po' pessimista.
1: Allora, credo che esistano sempre due mondi. Uno è il mondo grande, e il mondo grande è quello che leggiamo sui giornali, ed è un disastro. Ma quando dico disastro lo penso proprio etimologicamente parlando, cioè i pianeti sono disallineati, le stelle stanno messe male, tra

0: non lo so, l'emergenza climatica, le guerre, i governi che stanno facendo veramente follie, mi sembra. E poi esistono dei mondi piccoli, che sono quelli invece che ci ritagliamo noi da piccoli esseri umani, in cui cerchiamo di mettere una giornata di sole, in cui cerchiamo di mettere un bagno al mare, degli amici che ti vogliono bene, la cura delle persone, delle cose piccole che abbiamo. E mi sembra che invece lì stiamo riscoprendo una sensibilità e una vicinanza alle cose importanti.
1: Anche un po' fricchettona, posso dire, ne fa. Io l'ho visto in me,
0: Stupendo.
1: ho visto in me che tutte le volte che mi sento sopraffatta dall'ansia, dalle
0: Sì.
1: notizie, ma io mi vado a fare una bella passeggiata
0: Sì.
1: al parco.
0: Se,
1: Di
0: quanti anni hai tu,
1: base,
0: Giada?
1: 33.
0: Io ne ho 44
1: Portati
0: quest'anno,
1: benissimo, lo posso dire,
0: divinamente.
1: voi non ci vedete, però
0: E
1: portati benissimo.
0: io ero proprio una ragazza cittadina. Non me ne frega più niente di vivere in
1: Basta.
0: città, o sono diventata una che abbraccia gli alberi. Lo capisco, capisco questa cosa che dici tu, però perché secondo me abbiamo anche proprio un altro ritmo da scoprire, un altro passo da scoprire. Questo ci ha affaticati tutti quanti a dei livelli insostenibili ormai. E quindi secondo me se uno coltiva, e coltiva è un verbo insomma non
1: Sì.
0: casuale, un'altra parte di sé, che è la parte anche un po' più istintiva, un po' più ancestrale, un po' più fricchettona, ma meno male che esistono i fricchettoni che l'hanno
1: Guardaci
0: scoperto prima di noi.
1: con gli anelli, tatuati, siamo noi,
0: Siamo
1: ripeto,
0: pronte.
1: voi non ci potete vedere in questo
0: Sì,
1: momento, ma
0: no,
1: abbiamo
0: io.
1: lombrosianamente l'aspetto di due
0: Eccoci qua, io
1: fricchettoni.
0: voglio invecchiare in un casale in campagna con i miei 50 amici. Che hai
1: Pure
0: fatto oggi? Giardinaggio,
1: io.
0: Daniela
1: Bello.
0: Collu, giardinaggio.
1: Affrescati, io vorrei
0: Ah,
1: frascare. Se ti
0: splendido.
1: piace
0: Va
1: ci mettiamo
0: benissimo,
1: d'accordo
0: va
1: tra qualche
0: benissimo.
1: anno. Ascoltiamo un pezzo molto figo del 2019 dei Beatles e gli Shoppers Palaces, ICM, e poi torniamo a parlare di arte. Io oggi testo so come il libro
0: Che
1: delle risposte, no? Quello
0: bello!
1: delle domande.
2: I come to you by the upper grace, ordained by the cherry pace. For those who sought the other taste, in a cave it all took place. The endless, winless race. Young hustler, don't move so fast. Young hustler, little gotta last. Young hustler, it comes then it goes. Young hustler, best slow your roll, man. Young hustler, matriculate. Young hustler, life's more than cake, boy. Young hustler, mind motivate. Young hustler.

0: E rieccoci con Wunderkammer, Daniela Collu, persona saggia alla quale sto facendo molte domande.
1: Eccoci qua.
0: Mi sento di
1: Sì.
0: ripresentarti con
1: Mi
0: questa
1: piace tantissimo.
0: definizione.
1: Teniamocela per la lapide. Persona saggia,
0: Persona saggia.
1: bellissima. Quanto mi piacerebbe essere
0: Oh, io te la
1: saggia.
0: regalo, ti regalo questo esercizio di copywriting,
1: Beh, allora, saggia,
0: l'epitaffio.
1: forse saggia è la massima ambizione che una persona può avere per la sua vecchiaia.
0: Sì, è vero, ma anche per la giovinezza, perché
1: Però è
0: tutto
1: difficile essere
0: sommato.
1: saggi da giovani, eh.
0: Dipende,
1: Tu sei
0: dipende
1: già
0: da.
1: molto saggia, in
0: Ma
1: effetti.
0: perché io sono stata bambina precoce, sono stata bambina attrice, tu la sapevi, sta cosa, non abbiamo mai
1: No!
0: parlato. Ah, vabbè, amica mia, vabbè, io sono stata bambina attrice,
1: Va
0: una tragica
1: stupendo!
0: storia alla bellissima di Luchino Visconti, e quindi dovendo
1: Quindi sei
0: crescere
1: maturata
0: precoce.
1: presto. La vita ti ha
0: Esatto.
1: insegnato tante cose fin da
0: Fin
1: bambina.
0: da piccola, io mi sento un'ottantenne, io sono stremata,
1: Per
0: non ne
1: quello hai questa
0: posso
1: voce
0: più.
1: meravigliosa tu.
0: No,
1: Perché sì, sembri già Carmelo Beni a 7 anni,
0: esatto,
1: no?
0: no, tipo il bambino che ha incastrato Roger Rabbit
1: Sì,
0: col sigaro, so
1: Gassman
0: io.
1: legge Dante in prima
0: Esatto.
1: elementare, già
0: Vorrei
1: bene.
0: dirvi che la vita, ma in realtà è l'allergia, però
1: Esatto.
0: se sono io, ho vissuto tantissimo. E niente, a proposito di saggezze, un altro tema sul quale tu sei molto competente e non mai avuto, se non vado errata, l'occasione di parlare nel corso di questa trasmissione, seppur mi appassioni tanto quanto, è l'arte.
1: Eccoci.
0: E dici che vuol di arte? E mo capiamo, perché tu comunque di base nasci storica dell'arte, ti sei specializzata in ambito contemporaneo, hai lavorato nei musei, sei socia di una galleria d'arte. E una cosa che mi piace molto tra quelle che fai, e infatti le stai portando avanti anche con Micelio, sono i progetti come Un Minuto d'Arte, che facevi prima su Instagram, poi è stato un libro, adesso con Micelio fai il quadro generale. E quindi mo ti faccio la domanda che mi interessa proprio da fruitrice d'arte. Come potremmo migliorare la nostra esperienza dell'arte, degli spazi artistici, dei musei? Perché a volte mi sembra, adesso non voglio dire una cosa veramente di uno snobismo incredibile, che stanno tutti col cellulare a fare foto, perché veramente ci sta il contemporaneo, facciamo le foto dappertutto. Però possiamo entrare un po' meglio nell'arte quando la fruiamo?
1: Guarda, il mio professore di critica all'università diceva sempre una cosa stupenda, secondo me, e diceva: concedetevi che la prima reazione davanti a un'opera, anche da studiosi, possa essere come starebbe bene sul mio divano. Quindi, proprio perché alcune forme d'arte purtroppo si tirano dietro questo snobismo, questa impostazione molto quasi aristocratica, no?
0: Sì.
1: Perché i poveri nei musei non ci vanno, i ricchi ci vanno, i poveri non hanno le opere in casa, hanno le foto dentro le cornici e invece i ricchi hanno gli oli ereditati da nonna. E invece, secondo me, bisogna invertire esattamente quella rotta lì, cioè cominciare a frequentare i musei fin da piccoli. Esattamente come si va al cinema a vedere un cartone, andare a giocare nei musei, portare i bambini a disegnare nei musei. Secondo me, abituarsi proprio fin da giovani a manovrare la materia artistica, saperla masticare, non conoscerla, non saperne parlare, quella è una cosa che viene dopo con lo studio. Però, se ci pensi, con la musica facciamo la stessa cosa, no?
0: Sì.
1: Tutti quanti abbiamo avuto il nostro CD preferito in macchina, i dischi dei nostri genitori. Poi magari di quel cantante, di quell'autore non sapevamo niente, però in maniera viscerale, emotiva, veramente sensoriale, comunque quella forma d'arte ci arrivava. Credo che l'arte, soprattutto poi l'arte contemporanea, perché questa cosa del soggetto astratto, dell'incomprensibilità proprio alla prima reazione,
0: Sì.
1: al primo avvicinamento, ti allontana, no? Spoiler, non sapete neanche Caravaggio, non è che se vi fa un cesto di frutta allora sapete interpretare quello che c'era, anzi anche lì ci sono significati nascosti, nascostissimi ancora da scoprire, però è come se fossimo un po' rassicurati dal sapere che cosa rappresenta. Secondo me quella è una cosa che possiamo poi scoprire dopo.

0: quando la nostra curiosità almeno ci ha avvicinati, perché credo che ci sia invece un'impostazione proprio un po' respingente rispetto all'arte. Ci si va in gita scolastica? No, ci si va e basta.
1: Sì.
0: Cioè, si va in un museo come si va in un giardino, per quanto mi riguarda. Si va a guardare, a chiacchierare, a farsi passare accanto un blu di qualcuno, una linea di qualcun altro, una testa di qualcun altro ancora. Bisogna fare in modo che l'arte si imprima nella retina prima ancora che nel cervello e nella memoria, secondo me. Questa potrebbe essere una prima strategia di avvicinamento, cioè pensare che comunque siamo circondati dall'arte tutto il giorno, tutti i giorni, e che dobbiamo soltanto abituarci. E bere forse, forse anche bere potrebbe aiutare tantissimo. Questo è il problema dell'allergia. Tra l'altro, Giada Arena prima ha strabuzzato gli occhioni meravigliosi che ha, perché io le ho detto che ormai l'allergia non è più solo ai pollini, è a pollini e a smog. Quindi vedi che ci dobbiamo veramente rifugiare nei musei. Stai
1: Morti in
0: morendo.
1: diretta. Scusate.
0: Come ti possiamo aiutare, Giada?
1: Sto letteralmente lacrimando. Meno male che c'ho Daniela Gollu, che è una
0: Che
1: grande
0: vado avanti per
1: professionista.
0: 20 minuti, continuo a parlare. Anzi, guarda, se tu vuoi, possiamo parlare proprio di questo. Nei musei si può
1: Madonna.
0: anche piangere, si può anche lacrimare.
1: No, ma che ridere, veramente, raga, non mi è mai successo, come ben sapete. Tipo attacco pega di tosse là.
0: Povera, è l'allergia, io lo so perché, per esempio, io potrei addormentarmi da un momento all'altro mentre parlo perché sono antistaminicata. E tu non sei antistaminicata e
1: E sto a
0: quindi.
1: morire.
0: E poi forse potresti. Però sul campo, ragazza. Però
1: Esatto.
0: se
1: Morti in
0: anche. Se
1: diretta.
0: si decede
1: Si
0: qui.
1: decide in diretta, ma mi fa straridere, tra l'altro, mentre dicevi la cosa più saggia in
0: La più
1: assoluto.
0: saggia di tutte. Vabbè, però l'abbiamo capita, insomma, secondo me anche può essere anche una cosa molto cazzona, non è così saggia. Cioè, andate in un museo quando non avete niente da fare, vi abituerà a stare in mezzo alle opere, in mezzo agli artisti e al terzo giorno che ci andate vi chiederete che cosa state guardando e quella è una porta aperta.
1: Adesso ascoltiamo della musica, così io finisco di tossire e poi ti faccio altre domande. Che ride, sentire che cazzo ti piace, che ho detto, ecco, ho detto pure una parolaccia, oggi è disastro.
0: Tutto, tutto.
1: Andiamo ad ascoltare un pezzo che ha portato Daniela, che è molto figo, di Bjork, che io amo, è molto pazzo anche. Dura 4 minuti, quindi ho anche un attimo per
0: Perfetto.
1: riprendermi, ed è Human Behavior di Bjork. Che ride, scusatemi, oggi veramente si ride, si ride.

0: Ed eccoci tornate, sono sopravvissuta. Io ringrazio Daniela Collu per avermi affiancata oggi, una giornata difficilissima. Non respiro, c'ho la tosse, mi lacrimano gli occhi. Però per fortuna lei, da grandissima professionista che è, che è andata in diretta per migliaia di ore della sua vita, lei stava continuando a parlare di cose bellissime senza scomporsi.
1: Io posso andare avanti anche 200 ore, se tu ne hai bisogno. Io sono tossire. Qua per te, sorella. Io e te su questa barca ci stiamo insieme e non affonderà.
0: Fantastico.
1: Come mi ha detto il tassista, che doveva arrivare qui entro le 18:10. Ma comunque, da sorella di allergia capisco il problema. Detto
0: aiuto.
1: Ciò, te la sei cavata benissimo e poi invece vedi, tu sei amica dei tuoi ascoltatori, quindi puoi anche dire: regà, sto a morire, loro ti vogliono bene, ti amano, è giusto.
0: È così, ho veramente un momento brutto, non respiravo più, ho detto cavolo, sarebbe iconico, ironico morire in diretta, sì. Comunque so quelle cose che io immagino, tipo la data di morte su Wikipedia e dici sì. Vabbè, bella storia, Darwin Awards, non lo so,
1: ironico, iconico, non igienico,
0: non
1: se posso dire,
0: antigenico
1: comunque.
0: Però vabbè, dai. No, comunque, allora, torniamo a noi. Perché in realtà volevo finire il discorso sull'arte che mi stava a cuore, così a cuore che vi stavo lasciando in diretta. Mi ho battuto forte. Perché, appunto, tu prima citavi Harry Derger, che è un artista fichissimo, che praticamente non conoscevo finché non ho letto la sua biografia. E a me piace molto in generale l'art brut, l'outsider art. C'è tra l'altro un museo molto bello dove sono stata a Parigi la scorsa estate, al Saint Pierre, che è proprio tutta su l'art brut. Quindi boh, ve lo consiglio se vi piace sta roba. E quindi, uso personalistico del servizio pubblico, ci consigli un paio di artisti un po' fuori dai radar che magari possiamo andare a googlare adesso?
1: Allora, guarda, te ne consiglio... Non sono più neanche fuori dai radar, nel senso che per gli appassionati sono assolutamente nei radar perché sono in giro da un bel po' di anni, però te li dico perché sono intanto di cuore per me e perché trovo che abbiano dei progetti veramente incredibili. Uno è Edoardo Tressoldi, lo conosciamo, secondo me gli appassionati d'arte soprattutto lo conosceranno perfettamente. Edoardo Tressoldi lavora con reti metalliche, costruisce architetture che sembrano fatte di nebbia, di ombre, di sogno, e invece sono pesantissime reti metalliche. Sta facendo un lavoro importantissimo a Bari, sta ricostruendo più basiliche che erano sorte a distanza di secoli sulla stessa pianta, e quindi adesso lo skyline di Bari ha questa presenza fantasmatica incredibile, meravigliosa, e c'è uno studio sul sacro, sullo spazio, sulla percezione, veramente per me impressionante, perché insomma, appunto, prima parlavamo di ritmi, di tempi e di quanto il contemporaneo ci abbia un po' segato le gambe sulla profondità, no? Sul pensiero, sulla lunga distanza. Quindi un artista giovane,

0: e non c'ha neanche 40 anni, che riflette in un modo così denso, così solido su, appunto, sul senso del sacro, ad esempio, che è una cosa che, per esempio, la nostra generazione ha praticamente perso, comunque
1: Sì.
0: nel modo tradizionale, per me è commovente. Il secondo nome che ti faccio è perché ho scritto ieri un testo critico per la prossima mostra che faranno. Si chiamano Sbagliato, sono un collettivo di tre artisti e sono designer.

0: archi e li affiggono, li appiccicano dove non ci sono finestre e archi. E questa cosa ti fa rendere conto del fatto che c'è una presenza che prima non c'era. E cosa c'era allora su questo muro? E chi l'ha messa? E perché non me ne sono accorta prima? Ma l'ho notata e non ho realizzato. Quindi è un lavoro sulla percezione, è un lavoro sulla realtà percepita, che non è mai uguale alla realtà oggettiva, ammesso che esista una realtà oggettiva, ed è, secondo me, un esercizio anche proprio di relazione con la città e con gli spazi che ci circondano, molto interessanti, perché stiamo col telefono in mano, non sappiamo neanche dove stiamo camminando.
1: E
0: Quindi.
1: potremmo finire in un finto arco.
0: Esatto, potremmo assolutamente finire in un finto arco e poi invece lasciamo la città e ci spostiamo in una dimensione di rapporto con la natura, ma di un'intensità veramente magistrale. Per me è sempre affascinante da osservare. Si chiama Albero Nero, ha avuto nella sua vita progetti di profonda connessione con la natura, vissuto in un albero di pioppi per vedere che cosa significhi, e soprattutto ha restituito anche in termini materici questo sguardo, questa indagine nella relazione tra uomo e natura. Proprio quando dico natura non è la natura, è proprio la natura, il fango, è la terra, sono i cespugli, sono le foglie secche, i rami. Quindi toccare con mano, infilarsi dentro, scoprire che siamo fatti delle stesse cellule, della stessa materia, di quello che invece ci sembra un po', no, sullo sfondo ormai nelle nostre vite, e anche lì poi c'è un'evoluzione sempre poetica, materica, di ricerca di un linguaggio anche personale, che appunto, insomma, non, che sfugge agli algoritmi e che però dovrebbe insegnare agli algoritmi come funziona il pensiero, perché questo siamo, perché è il nostro ruolo nel micelio, no? Non siamo quelli che cambiano l'anidride carbonica, non siamo quelli che appunto portano le informazioni degli alberi, siamo quelli che dipingono un quadro.
1: Beh, che bello, io sono completamente ipnotizzata,
0: E
1: te
0: posso
1: prego,
0: aggiungere
1: vieni
0: una
1: sempre.
0: cosa? Io devo essere grata a questa galleria di cui sono socia, che si chiama Varsi, che esiste da 13 anni ed è una casa stupenda per tantissimi artisti, perché io da contemporaneista ero sempre un po' relegata agli artisti sui libri. E prima che invece pensieri del genere, riflessioni del genere arrivino sui libri, ce ne vuole, soprattutto come può essere quello italiano, romano, che è un po' la cartolina antica, no? Invece c'è una vivacità nel contemporaneo e ci sono artisti che lavorano e rimescolano le cose che noi tocchiamo ogni giorno per restituircele luminose, più belle, più importanti, più significanti, e questa è sempre una cosa meravigliosa. Quindi i nomi sono giusti, però metteteci sopra un'insegna che è Varsi ed è veramente per me è stato un regalo in questi ultimi anni.
1: Tra l'altro, ho visto che avete iniziato una collaborazione col mio amatissimo Fontanesi,
0: Certo, il maestro Fontanesi da un
1: che
0: sacco di tempo.
1: salutiamo, ci conosciamo,
0: Meraviglioso.
1: Fontanè, e che non sveliamo la sua identità perché sarebbe controverso, la teniamo per noi. Andiamo ad ascoltare un pezzo che, no, che ho portato io, è un pezzo di Cassius, è Tup Tup, e poi torniamo per le battute finali.

0: Tup Tup dei Cassius, dicevamo che non ci ricordavamo questa coda clamorosa di questo pezzo del 2006. Bello, sto in fissa, mi permetto di usare
1: Prego,
0: questo termine
1: prego.
0: tecnico, sto in fissa. Allora, in realtà io l'ultima vera domanda che volevo farti, poi sentiamo un pezzo, poi ci salutiamo e ti libero, anzi grazie anche di aver assistito.
1: Io resto qua finché tu non ti sei addormentata, per
0: Esatto,
1: vedere se respiri bene, va bene? Stasera io ve lo giuro, fosse l'ultima cosa che faccio, rimbocco le coperte a Giadarena, perché devo stare serena.
0: antistaminico, coperta.
1: Ti metto quella cosa balsamica delle
0: Esatto.
1: bambine della pubblicità che domani non possono danzare, ma io mi prenderò cura di te, Giada.
0: Grazie, sei un essere speciale.
1: Esatto.
0: Comunque, volevo chiederti una cosa, che poi, vabbè, hai scritto su Micelio, però mi sembra molto brillante. Cioè, tu hai fatto un'analisi a un certo punto delle parole cool e cringe, definendole le due parole che ci hanno distrutto la vita.
1: Sì.
0: Visto che sono dei termini che leggendo Micelio ho fatto mia colpa e mi sono resa conto che ne abuso, li uso
1: Più di
0: spesso.
1: cringe o più di cool?
0: Cool. Ma
1: Veramente?
0: questo è Milano che
1: Vai,
0: mi ha lasciato
1: spiegami.
0: sta cosa.
1: Spiegami che cos'è cool. Cosa significa
0: E
1: cool?
0: adesso non lo so più, non lo
1: Vedi?
0: so più, è questo che ti volevo chiedere. Puoi spiegare alle persone perché ci stanno rovinando la vita e così magari anche loro la smettono di usarle?
1: Allora, cringe ci ha rovinato la vita perché secondo me ci ha completamente allontanato e ci ha fatto vergognare dell'emotività. Cioè, l'idea che uno è appassionato di marionette e te le vuole far vedere tantissimo e vuole fare un video su TikTok in cui muove le marionette, la gente dice questo è cringe. No, brutta merda. Quella è una persona appassionata di quello che fa. Cioè, abbiamo reso cringe, abbiamo reso una cosa di cui imbarazzarsi gli slanci poetici, gli slanci amorevoli, gli slanci veramente emotivi. E siamo tutti costretti dentro una casellina un po' sottovuoto. E sai perché? Per essere cool. Perché cool viene da cold, no? Viene proprio da quella roba lì.
0: Sì,
1: Cioè, un atteggiamento un po'
0: algido.
1: distaccato, un po' algido, un po' non me ne frega niente di niente. Io non voglio vivere con la sensazione che non me ne freghi niente di niente. Cioè, io voglio che le persone pensino a me e che io possa pensare a me stessa come una super hot, cioè non voglio essere cold sulle cose, no? Capisco perché poi

0: Un'altra cosa che si collega a questo è effortless, cioè quando le cose ti vengono facili, senza sforzo, non ti ci stai impegnando, però sono tutti atteggiamenti e gli atteggiamenti ci hanno distrutto, cioè noi siamo nell'epoca dell'autonarrazione in cui ci raccontiamo alle persone diversi da come siamo. Se in più ci diamo delle categorie a cui tendere, quindi tu sarai cool, tu sarai le persone fingeranno e basta. E invece bisogna essere cringe, perché nel cringe c'è una grande libertà espressiva. Si può essere cringe. Hai fatto una cosa che la gente ti ha fatto dire: oddio, chi se ne frega? Tra un secondo si dimenticano di te.
1: Io ti ringrazio perché mi hai cambiata con
0: Oh,
1: questa, no, con questo
0: bene.
1: ragionamento. Veramente, quando l'ho letto, ho detto: Dio, sono un mostro.
0: Però
1: Ho
0: capisco quando
1: giudicato,
0: dici a
1: ma.
0: Milano, perché anch'io a Milano ero un po'. Cioè, sentivo un po' di avere degli ambiti di riferimento. Poi sono arrivata a Roma, cioè tornata a Roma, io sono romana. Quando sono
1: Pure
0: tornata a Roma ho proprio pensato: ma a me che cavolo me ne può fregare? Ma io sono arrivata a 150 anni per vergognarmi del fatto che mi piace friggere delle fettine panate per i miei amici. No, devo fare finta di mangiare solo sushi nei ristoranti fighi e
1: sennò è
0: di.
1: poco
0: Se
1: cool.
0: no sei poco cool, ma a me non me ne può fregare di meno. Cioè, dovremmo un po' recuperare un atteggiamento laico e spensierato.
1: Io spero che questo tuo discorso venga accolto da tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici come l'ho accolto io, perché è vero, basta ritenere le cose cool o non cool, sto cercando di disintossicarmi. Cringe lo uso poco. È che cool io spesso lo leggo al carisma e quindi poi subentra tutta una questione anche un po' pericolosamente nicciana del superuomo, perché comunque carisma che vuol dire?
0: Ma poi il carisma è innato. Il carisma o ce l'hai o non ce l'hai. Il cool si finge. Tu non puoi fingere il carisma, però puoi fingere di essere cool perché ti dicono come ti devi vestire per essere cool, come devi parlare per essere cool, quali sono i film cool, i posti cool. Quindi tu puoi diventare un impostore di te stesso, che è la cosa peggiore che possiamo augurare a un essere umano.
1: Sì, speriamo di essere tutti un po' cringe, questo è
0: Io
1: l'augurio
0: vi
1: che ci
0: invito a essere
1: facciamo.
0: cringe.
1: C'è quel meme bellissimo della capretta che dice I am cringe but I am free,
0: Esatto,
1: meme
0: ma
1: della
0: chi sta meglio di
1: capretta.
0: lei?
1: Chi sta meglio della capretta in
0: Sta
1: mezzo ai
0: meglio lei o sta
1: fiori?
0: meglio Kim Kardashian, che non fa un sorriso da 27 anni?
1: Che stavamo a dire l'altro giorno che si è pure vestita da spritz al Met Gala senza respirare, che dice tesoro,
0: Esatto.
1: respira,
0: Siate
1: baghi,
0: caprette.
1: siate caprette. Allora, sentite, qua oggi abbiamo sforato, ma chi se ne frega, tanto qua appunto siamo cringe e siamo
0: Sì.
1: libere in questa sede. Poi stavo pure per morire in diretta, qua posso pure chiedere
0: Certo.
1: due soldi
0: Sono i
1: d'assicurazione,
0: tempi
1: forse.
0: supplementari post-soffocamento questi.
1: Esatto. Quindi in realtà io volevo, se tu sei d'accordo, se ti posso tenere altri 2 minuti, ascoltiamo un altro dei tuoi pezzi che è Saliva di Calcutta, poi torniamo per i saluti di Rito e ci salutiamo
0: E olè.
1: da Rito.

0: Ed eccoci, questa era Calcutta Saliva, penultimo pezzo di questa bellissima puntata con Daniela Collo, che io ringrazio tantissimo, è stata veramente una puntata wunderkammerosa.
1: Io torno quando vuoi perché tu sei bravissima.
0: Ma no, tu sei
1: Ma
0: bravissima.
1: no, tu vedi che avevamo detto che avremmo iniziato e cominciato così, ma tu sei più
0: Di
1: brava.
0: più, di più, di più. Ci stiamo anche facendo i complimenti sulla pelle e la tenuta delle nostre età anagrafiche.
1: Esatto.
0: Anche solo per farci i complimenti. Ogni tanto serve,
1: È
0: vediamoci.
1: cringe. Non
0: Non
1: è
0: è
1: cringe
0: cringe.
1: andare da un'amica tua e dire quanto sei bella. Non è
0: Non
1: cringe.
0: è cringe, anzi, facciamolo più spesso, che
1: Sì.
0: veramente sta vita è ostile, il
1: Sì.
0: giudizio dello sguardo altrui feroce. Facciamoci i complimenti. Io faccio un sacco di complimenti alle amiche mie, a volte sfioro il catcalling, cioè che proprio tipo gli dico "Vrigna" dall'altra
1: Una
0: parte della
1: mano su una
0: strada.
1: chiappa,
0: Sì, sì, sì, sì,
1: certo.
0: sì.
1: Beh, comunque è bello.
0: Però bello, mi rende tutte felici e la loro felicità è la mia. Comunque, detto ciò, io ti ringrazio tantissimo, Daniela Collo, iscrivetevi immediatamente a Micelio, perché se vi piace quello che ha detto, immaginate che ci avete sempre delle mail che lo dicono. E io do appuntamento a voi che ci avete ascoltato oggi, a domani alle 18:30 in diretta su No Name Radio con 10 novità fresche fresche che usciranno proprio domani, e vi lascio con un pezzo bellissimo selezionato proprio dalla nostrissima Daniela, che se lo vuoi
1: Qual
0: annunciare.
1: è? Qual è? Qual è? Ah, vabbè. Una canzone che è un trattato d'amore, che vi dice che cosa dovreste fare con quello che forse vi sta ghostando. Lucio Battisti, Confusione. Grazie, Giada.
0: A domani.
2: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.

migliore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: sognare insieme a te.
1: È chiaro, sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato, bruciava sul palato.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, allo schiocchè, okay. Movimenti faccio tarantelle, cioè, tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, sì. Così

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa,

se non ti tiro resto. Amami come se non puoi starne più senza. Tocchi i punti che sai soltanto tu.

0: sicuro.
1: Non è poi così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente.
2: Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù.

odio pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto tanto, ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto, il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti, come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri a dirti che va bene così, mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente, ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come

0: his body. Woo. Now that it's only we would never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

e Dio non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. D'ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

Ragazzi ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo l'una cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipo a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ai mai pensato sia un caso. Ai mai fatto il quadro non chiaro. Ai mai fatto cose per sfaso. Ai mai pensato che ti piace. Forse son fatto così, morirò così, tu mi vuoi così, non saresti qui. Ai mai pensato che ti piace.

Sei bella e triste come Marilyn. Yeah, anche se faccio schifo, bitch, marry me. Yeah, la paranoia chiama, metto giù e richiama, metterti con me.

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giorno.

0: L'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat,
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia questa radio.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.

0: que giorno è?
1: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Come mai? Perché qualche coglione se l'è venduti i colori? Io bevo acqua frizzante da 10 anni. Fa bene ai colori.
2: Sono cocciuto come un caprone, duro come un difensore. Per quanto mi riguarda puoi cambiare canzone.

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento.
1: Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
2: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
3: Ti manca l'aria!

baby, sono 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Angelo, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo con Fantastiche, un podcast in 6 puntate condotto da Manila Nazzaro e Roberto Alessi. Ascoltiamone subito un trailer.
3: Andiamo con le palette, signori.
4: Devo dire alla Rai, Io sono venuta a Grado.
5: Devo dire che sono proprio felice di aver debuttato in un momento di televisione che rimarrà per sempre nella storia.
6: Ambra!
7: Io non ho mai visto l'orchestra buttare gli spartiti.
8: Ogni giorno vediamo tantissime persone in televisione. Molte le dimentichiamo, altre ci rimangono impresse. Ma solo alcune ci fanno esclamare fantastiche. Io sono Manila Nazzaro e insieme a Roberto Alessi vi racconterò le grandi donne, protagoniste non soltanto della televisione, ma anche del nostro immaginario collettivo. Attrici, showgirl, cantanti, conduttrici. In una parola, fantastiche!
2: Raffaella Carrà, Mili Carlucci, Ambra Angiolini, Lorella Cuccarini, Ornella Vanoni e Antonella Clerici. Fantastiche ci racconta le storie incredibili di alcune delle grandi donne del piccolo schermo. Ne abbiamo parlato con Manila Nazzaro.
8: Raccontiamo la storia di 6 fantastiche. Sono le grandi, le icone della televisione, a cui io, poi è stato un po' il mio desiderio, il mio sogno, che è stato accolto dal direttore Zinzilli. E attraverso le storie di queste icone della televisione che hanno rivoluzionato intere generazioni, noi raccontiamo in qualche modo la storia del nostro paese, che passa anche attraverso la TV, gli show, il costume e anche il coraggio e la libertà di essere quello che sono state. E parliamo di Raffaella Carrà, della Vanoni, della Carlucci, della Clerici, della Cuccarini, di Ambra Angiolini e poi tante tante altre che arriveranno.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Continuiamo con Spiritual Lab, Oltre il Visibile, un podcast di Elisabetta Lupano realizzato da Arianna Biagi e Federica Mura. Ascoltiamone un trailer.
9: Non tutto ciò che esiste può essere visto,
10: ma forse può essere sentito.

0: Se anche voi avete percepito almeno una volta nella vita che c'è qualcosa oltre il visibile, siete nel posto giusto.
1: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off. Allacciate le cinture e soffiate nei tubi di gomma.
0: Mi chiamo Elisabetta Lupano e sono una medium. Siete a bordo di Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast original Rai Play Sound realizzato insieme ad Arianna Biaggi e Federica Mura. Un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: A bordo Federico Faggin, fisico, padre del microprocessore. Da quasi 40 anni in volo sopra uno dei territori più enigmatici dell'umano, la coscienza e il libero arbitrio.
3: Ci saranno anche Simone Cristicchi e padre Guidalberto Bormolini, monaco e teologo, in viaggio tra spiritualità e domande essenziali.
0: Poi sciamani di diverse tradizioni, come Selene Calloni-Williams e molti altri passeggeri.
2: Perché questo non è un volo qualunque, è un attraversamento dell'invisibile.
4: Noi siamo esseri quantistici, non classici. Il classico è uno strumento.
5: Quando senti che la spiritualità non è solo una chiacchiera, una moda, ma davvero ci sono delle cose misteriose intorno a noi, è solo la maggior parte, allora è bello perché senti che la strada che hai preso era quella giusta.
6: La bellezza non è soltanto nelle albe, nei tramonti o nei fiori che sbocciano, ma negli occhi delle persone che è vicino a te. Chi è vicino a te è made in God.
7: Tutto ciò che accade, accade per un ottimo fine. Non accade a me, accade per me.
2: Io sono curiosa. Buon viaggio.
8: Spiritual Hub è un viaggio nella spiritualità intesa come ricerca interiore tra intuizione, medianità e coscienza. Grazie al contributo di numerosi ospiti, questo podcast offre un racconto corale che apre uno spazio di ascolto e riflessione sull'esperienza umana oltre il visibile. Ce ne ha parlato proprio Elisabetta Lupano.
0: Questo è un podcast nato per esplorare i grandi temi dell'esistenza, come ad esempio la medianità, la coscienza, il viaggio dell'anima, l'energia, i doni spirituali e tutto ciò che ancora oggi è motivo di sfida per le convinzioni e ci aiuta e ci spinge a guardare oltre. In ogni episodio incontreremo persone che hanno dedicato la propria vita alla ricerca, allo studio, all'esperienza. Scienziati, medici, ipnoterapeuti, professionisti, artisti, cantanti e ricercatori e condivideranno con noi le loro conoscenze, le loro storie, il loro punto di vista, offrendo prospettive diverse su ognuno dei più grandi misteri dell'esistenza. Qui non troverai verità imposte, perché non esiste una verità assoluta. Troverai domande, riflessioni, testimonianze e strumenti per costruire il tuo personale percorso di consapevolezza. Perché ricorda che ogni risposta inizia da una domanda. E un viaggio inizia sempre con il coraggio di andare oltre ciò che è visibile.
9: Tra i numerosi ospiti ad arricchire il racconto anche il fisico inventore Federico Faggin.
4: Il campo è uno spazio di esperienza, ma non è uno spazio fisico, è lo spazio della conoscenza, del conoscere. La soggettività è in come l'informazione prodotta dal corpo è esperita dal campo. Che è il libero arbitrio, cioè la scelta di quello dell'azione da compiere è sempre fatta dal campo, non è fatta dal corpo. Il corpo prende gli ordini dal campo.
9: L'archivio di podcast original dell'app Rai Play Sound è davvero enorme e oggi ve ne proponiamo uno del 2025.
8: Rabbia 3.0 è un podcast ideato e scritto da Federica Mura, realizzato con Luca Franco, dedicato, come suggerisce il titolo, ad una delle emozioni più complesse e potenzialmente devastanti che la nostra mente può esperire.
10: Che cosa stiamo facendo?
11: Sei tu che sei venuto a venire qua. Andiamo.
12: Oh. Benvenuti nel nostro spazio.
13: Vi do le ultime indicazioni.

0: canzoni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
1: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud, domandandogli:
2: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
3: Me sa de no.
1: Ma perché?
4: Cantami, o diva, del pelide Achille, l'ira funesta.
1: Menin, ira, è la prima parola greca scritta da Omero nell'Iliade. È la rabbia a mettere in moto il pensiero occidentale. Sul noi buoni contro loro cattivi è stata scritta la storia della letteratura e forse dell'umanità.
4: Che infiniti addusse lutti agli Achei.
5: Voi fate delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
1: No. Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
6: Gli ho cacciato un urlo e basta!
7: Te, che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
1: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
3: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito.
7: Chiedilo alla rabbia. Chiedilo alla rabbia cos'è la rabbia. Chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare. Chiedilo alla rabbia.
1: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
3: Ma è brutto, collega Luca Franco.
1: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
3: Meglio.
8: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e i nostri podcast original scaricando l'app RaiPlay Sound. Vi ringraziamo di averci ascoltato. Alla prossima!

e ne ho poggiato addosso. Pur di darmi un centro vago.

Guarda come flexo. Fare sta roba non ha prezzo. Quanto cazzo sono fresco. Hai riconosciuto il sugo e lo apprezzo.

0: anche se dice basta.
1: Guarda come flexo, fare sta roba non ha prezzo. Quanto cazzo sono fresco, hai riconosciuto il sugo e lo apprezzo.

Incontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi. Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al bel.

0: Baby Radio.
1: Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole, io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare, lui la spinse contro.

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva.

ma non ci pezzi raga, faccio solo economy di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa, e cochi in padella senza bica, dalla sciascia alla sciscia, la pulita indecisa, al cielo di la chiami Letizia, la cotta Patrizia, e il telefono squilla.

0: Bentornati e bentornate a Babes, io sono Nico Rossi.
1: E io sono Federica Zacchia.
0: Ah, senti come si sta comodi oggi?
1: Molto comodi, ti piace questo posto?
0: Sì, questo studio è proprio bello, accogliente, ti senti a casa.
1: Molto.
0: E secondo me la nostra ospite di oggi si sente a casa più di tutti perché qui c'è
1: ha già
0: stata.
1: Registrato qualcosa, quindi chiamiamo il nostro ospite di oggi,
0: Jenny Denucci. Ciao! Dove saluto?
1: Qua, amore.
0: Guarda, ciao. Endo Center, prego.
1: Come stai?
2: Bene, voi?
1: Bene.
0: Ma poi, cioè, noi siamo molto contenti di averti qua perché quando pensiamo a Babes c'è una componente di te. Cioè, tu per noi sei proprio un po' l'ottica di Babes.
1: Sei la Babes per eccellenza.
2: Ce l'abbiamo fatta organizzarci?
1: Sì.
2: Perfetto.
0: Come è stata l'esperienza a noi da studio per te?
2: Sono un po' nostalgica, posso dire.
1: Quant'era poi? Quanto tempo fa era?
2: Ma abbiamo finito a settembre, forse? No. Mi date la conferma? Però abbiamo iniziato prima dell'estate, no? Beh, dai, in tutto un annetto generico, poco di meno, 9 mesi.
0: Nove Sette. Mesi, facciamo sì, un parto, 9 mesi.
2: Un piccolo parto, prima di un parto di un gatto, forse.
0: E, salutiamo i tuoi gatti.
2: Salutiamo i miei gatti, ciao Cosmo, ciao Stormy, che di Nici non me li possono fare perché sono sterilizzati. E... È strano perché l'ho sempre visto addobbato a Take 35,
1: certo,
2: no?
1: Quindi certo, con un'altra Prince. Grafica dietro.
0: E con Antonio James Mascoli. È stata una bella esperienza.
2: Molto
0: sei entrata
2: bello.
0: Dentro a...
2: È stato molto interessante più che altro perché siamo riusciti insomma ad avere delle conversazioni anche un po' più lunghe, un po' più profonde. Mm-hmm. Magari con quei registi che incontri, che ne so, alla prima del film, alla festa del magazine. E lì invece c'era proprio questo
1: certo,
2: scambio.
1: Certo, per te che fai comunque sei sia attrice che hai tutta invece questa parte più interview, eccetera, per te comunque è stata un'esperienza figa avere questo doppio ruolo.
2: Sì, sì, sì, sì, no, è stato veramente molto bello. Poi l'ho fatto con Antonio che è veramente un grande, non so
0: salutiamo
2: se lo
0: anche lui, certo, Antonio
1: sì,
0: Mascoli,
1: certo.
2: Io lo amo, ci siamo innamorati follemente e infatti mi manca. Rifacciamolo.
0: La prossima volta vi invitiamo tutte e due, facciamo un mashup.
2: Che divertente. Sì.
0: Sarebbe carino.
1: Due produzioni di
2: Featuring.
1: No Name.
2: Featuring. Vai.
0: Senti, non so se tu hai già visto una puntata, ma il claim di Babes è nessuno ci mette in un angolo.
2: E zitti pure.
0: E zitti. Quindi la nostra domanda facile facile, una domanda a cui c'è una risposta realmente semplice, è: ti sei mai sentita messa in un angolo?
2: Sì. Però ero molto piccola. Quando andavo alle elementari, diciamo, sono sempre stata una persona molto esuberante. Mm-hmm. E c'è stato questo momento in cui ho iniziato un po' a soffrirlo, l'essere comunque esuberante, solare, insomma, come vengo solitamente descritta dalle persone che ho attorno, no? Mm-hmm. Ho iniziato un po' a soffrirlo perché addirittura mi ricordo tipo i genitori dei miei compagni di classe chiedevano ai professori, alle maestre di non farli sedere accanto a me in classe perché io li distraevo.
1: Perché eri la bad girl, diciamo, perché avevi un po' questa attitudine.

0: pericce.
1: No, ma che parlavo?
0: Che poi parlavo, alle elementari, però, insomma, cioè, capito? Poi servono a quello.
1: Parlavo, ridevo, chiacchieravo, me la, per studiare zero, ovviamente.
0: Tutto giusto.
1: Tutto giusto. E lì sono stata completamente messa in un angolo. Sì, perché non... venivo un po' snobbata dai miei compagni di classe.
0: Ti sei sentita di doverti ridimensionare per stare
1: infatti,
0: in quel contesto?
1: Addirittura ho dovuto cambiare le scuole elementari per questo.
2: Ok.
1: Sì.
2: Poi è strano perché appunto, come dici tu, cioè all'elementare è strano cambiare... decidere di cambiare scuola, di solito il liceo e lo cambi perché vai malissimo, no, ma, e quindi allora, devi dare una salvata.
1: Se mi mettessi qua a raccontarti tutto, pensa, io ero dislessica, mm-hmm, ma ancora senza la diagnosi, perché comunque è anche una cosa abbastanza nuova, mm-hmm, cioè a me la diagnosi è arrivata tipo il primo anno di liceo, e lì avevo 6 anni, 7 anni, quanti anni hai alle elementari, e avevo la maestra di matematica che mi tirava i capelli, letteralmente, te lo giuro.
2: Quindi diciamo, tra la maestra che tira i capelli e i genitori dei compagni che rompono le scatole, abbiamo fatto molto bene ad andarcene.
1: Sì, devo dire, in quel periodo lì sono stata molto male, tanto che è stata la prima volta, cioè, allora, in verità è una storia molto più lunga, nel senso che dicevo ai miei genitori che non respiravo bene, mm-hmm, ok, prima di andare a scuola. Mm. Quindi, cos'hai, 7-8 anni, i tuoi genitori ti portano dal medico, no?
0: Per capire se hai asma, allergia,
1: per capire
0: qualcosa,
1: se hai asma, certo, allergia, qualche problema, che comunque noi in famiglia abbiamo qualcuno che ha problemi con il cuore, eccetera, mi dicono, guarda, anzi dicono ai miei genitori, guarda, sua figlia è sana come un pesce, no? Anni dopo inizio la terapia, racconto alla mia psicologa di queste situazioni che, mm-hmm, si creavano a scuola, scopro poi di avere ansia generalizzata dalle elementari.
2: Pensa te.
1: Sì.
2: E, vabbè, e quindi però...
0: poi c'è stato un epilogo quando hai cambiato scuola e comunque hai ripreso un rapporto con la scuola un po' più...
1: Sì, ma no, nel senso che comunque sono, ahimè, dislessica, disgrafica e discalculica.
0: E comunque guarda, di Gianni.
1: Icona neurodivergente, perché sono anche ADHD, amore. Mi amo. E sì. Quindi diciamo che non era proprio una...
2: No, certo.
1: No? Cioè...
2: un'attitudine caratteriale.
0: Non era proprio l'abito che sentivi più a tuo agio, ecco.
1: Sì, sì. Poi soprattutto se non lo sai, quindi... a parte poveri genitori, gli avrò fatto spendere una quantità di soldi per le ripetizioni. Io semplicemente, come mi insegnavano le cose, non andavano bene, no? Perché una volta, certo, che hai una diagnosi, mm-hmm, ti fanno tutto il protocollo, e le cose mi venivano insegnate in maniera normale per una persona, insomma, non neurodivergente, mm-hmm, quindi ci ho veramente messo gli anni per andare d'accordo con il sistema scolastico.
2: E poi quando è che hai sentito invece che qualcosa è scattato, per cui invece ti sei sentita serena rispetto agli studi che facevi, rispetto anche al problema che poi hai capito che avevi?
1: Amore, quando ho finito.
2: Sì, mm-hmm. Uscita.
1: Mm. Uscita perché poi al liceo, quando ho iniziato a fare i primi provini, i primi programmi, le prime cose, andavo in questa scuola con le suore, che sai quando vai a scuola, se fai il percorso sportivo, sei più grande,
0: certo,
1: la più grande icona,
0: certo,
1: ti vogliono tutti
0: fighissimo
1: bene, no?
0: Sì.
1: Certo, sei super figa. Poi quando fai un percorso artistico, non è che proprio ti
0: capisco,
1: le assenze, come, no? Quindi io mi ricordo l'ultimo anno che ho fatto in presenza a scuola, perché poi ho fatto da privatista, al debito, perché ogni anno io ho avuto i debiti.
2: Certo, io pure li collezionavo, ogni anno sempre diversi.
0: Mi rispecchio tanto comunque.
2: Sì.
1: L'ultimo anno io praticamente quei debiti non li avevo passati, perché oggettivamente non li avevo passati, però posso dire, scusate la parolaccia, sei stronzo, perché sono discalculica, disgrafica e tutte le cose che iniziano
0: con dis. E dai, fammela.
1: E mi metti il debito al linguistico di fisica e matematica, lo fai apposta. Al che la suora mi dice, ma quindi tu cosa hai deciso per il tuo percorso artistico, lo vuoi posticipare dopo la maturità o comunque continuerai a fare? Io, guardi, no, io ho scelto, non farò più niente di questo durante il mio percorso scolastico.

0: classico, aspetterò la maturità e poi ci penserò, adesso mi concentrerò sullo studio, passo i debiti, mi ritiro da scuola e vado a fare da privatista.
1: Abbiamo capisco. Salutato tutti
0: ciao,
1: e via.
2: Capisco.
0: Ciao belli.
2: Io per fortuna in questo invece sono stata fortunata perché ho avuto un'esperienza dove la scuola mi ha aiutata. Ed è quello che auguriamo, nel senso che la scuola in un certo senso deve essere un trampolino per quel che sei tu. Quindi dobbiamo augurarci.

0: Poi andando avanti, diciamo, sulla tua scia di crescita e di conoscenza, ho ricercato 5 parole che un po' riportano a te. Sono cose che ti piacciono, che ti riguardano. Mi fa ridere perché
1: che
0: poi ti dirò la mia fonte.
1: Dai, gran risata, vai.
0: E tu devi mettermela in ordine da 1 a 5, dalla, diciamo, cosa che ti rappresenta di più a quella che ti rappresenta meno, in una lista alla cieca, perché te lo dirò una alla volta. Parto con la prima parola.
1: Vai, 1 è molto e 5 è poco.
0: Brava.
2: È poco, esatto.
0: E, tra l'altro sono divertenti perché appunto io, non sapendo niente di queste cose, poi appunto ti dirò la fonte. La prima parola è backrooms.
1: Come fai a saperlo?
0: Oh my god.
2: Ti prego, spiegaci, perché noi siamo rimasti.
0: Io non ho idea neanche di che cosa sia. No, dico solo questo.
1: No, allora io vi dico soltanto che stamattina io ho fatto colazione e scrollavo i video su TikTok di questi che spiegano che probabilmente all'aeroporto di Denver ci sono le backrooms.
2: Ma quindi a te piacciono, ne hai paura?
1: No, io le amo.
0: Ma io non so neanche. Spieghiamo che cosa sono, perché sì, probabilmente sono allora, persone che non lo sanno, tipo me.
1: Come ve lo spiego? Praticamente sono degli spazi che si autorigenerano, dove a non loop. C'è un'uscita a loop. E poi entri in tutto quel flusso di roba tipo spazi liminali. Io sono pazza di un gioco che si chiama Platform 8, di cui hanno fatto un film.
2: Sì,
1: io l'ho
2: capito.
1: Scoperto la settimana scorsa, che è un gioco dove tu praticamente devi uscire da questa stazione della metro e ogni volta che vedi un'anomalia devi percorrere il percorso al contrario, cercando di arrivare all'uscita 8, no?
0: Ok.
1: Bellissimo. E ho scoperto, adesso vabbè, a 24 ha fatto il film.
2: Mi inquietano in realtà.
1: No, cioè, io le amo, mi scarico tutti i giochi sulla Play, degli spazi liminali, delle backrooms, mi vado a leggere tutto, mi piace da morire. Però alla cieca, così...
0: Che gli diamo? Dai, non gli diamo un primo posto.
1: No, gli diamo un 4.
0: Brava, furio, lo direi.
1: C'è qualcosa di onesto.
0: Sì, c'è qualcosa.
1: Per saperlo.
0: Perché poi ti dirò la mia fonte.
1: E guardate i miei riposte su TikTok.
0: No, è una fonte proprio, una persona.
2: Federica,
0: una persona
2: fatti
0: fisica
2: peggio. Federica,
0: a cui ho detto, dammi 5 cose che ti ricordano Jenny.

0: una persona molto vicina. Poi andiamo avanti con la seconda, vado? Oh,
1: vai. My God.
0: Sardegna.
1: Amore, uno.
0: Cos'è? Allora, intanto la mettiamo applauso. Al primo posto. Poi, cosa rappresenta? Cosa?
1: Allora, per me la Sardegna è tutto. Cioè, ci ho preso la mia prima casa.
0: Infatti, questo me lo ricordo benissimo, che avevi fatto un video su questo.
2: Grande. Sì. Santa Teresa.
1: Sono cresciuta lì per tutti i miei mesi estivi da sempre. I miei genitori ci hanno anche tenuto a farmi vedere dove sono stata concepita.
0: Che sarebbe?
1: Al campeggio Isuledda a Cannigione. Amore, ho visto la piazzola della tenda. Dai. Vabbè. E sono stata la più piccola della nave una volta, quando mi hanno portato i miei.
2: Ti hanno dato tipo il premio?
1: Sì, mi hanno dato l'attestato! Era quella Moby che è partita quel giorno di, ti fai tipo luglio del 2000. Io avevo un mese e mezzo ed ero la più piccola, mi hanno regalato un pupazzo e l'attestato. E ci sono sempre andata e sono così tanto affezionata a quel posto, perché è l'unica cosa che è sempre rimasta invariata della mia vita. Cioè, nella mia vita sono cambiate, cioè è cambiato tutto, cambia tutto sempre. Non c'è niente che si ripresenti uguale nei giorni, no? Non c'è una routine specifica, ma io so che qualsiasi cosa accada nella mia vita, io ad agosto vado là. Cioè, pure se un giorno dovessi andare a vivere a New York, io ad agosto prendo la mia famiglia e vado lì. I miei amici sono sempre quelli.
0: Infatti, ma gli amici sono quelli, sono ovviamente.
1: No, i miei amici sono quelli.
0: Diciamo comitiva, che poi voi vi ritrovate ogni estate.
1: Ma
0: oppure...
1: ci siamo trovati anche adesso a Pasqua.
0: Ah, ok.
1: Cioè, ci ritroviamo sempre.
2: Perché questa non è una cosa che succede spesso. A volte gli amici estivi poi li confini.
0: Non solo, no, ma poi soprattutto poi finiscono. Se ne va. Cioè, sì. Proprio sono famosi i gruppi estivi per poi dopo crearsi una sinergia e poi dopo li saluti.
1: No, invece ma adesso questi... li sento anche durante l'anno, ci vediamo durante l'anno, appunto a Pasqua ci vediamo. Poi molti sono imparentati tra di loro.
2: Certo.
1: Quindi li vedo e li sento spessissimo. E poi passiamo quel mese insieme ogni anno e poi vai a Milano e li becchi, facciamo le cene per rivederci durante l'anno tutti insieme. Devo dire è veramente l'unica cosa che è rimasta invariata della mia vita, di persone che mi conoscono anche da prima di tutto il percorso che ho fatto tra cinema, social, mi conoscono veramente da quando eravamo così. È un posto dove mi sento veramente a casa, dove sto bene, mi riconnetto con la natura, io e la mia famiglia siamo molto legati con la natura, i primi...
2: E poi la natura sarda è proprio...
1: È vera.
2: È quella,
1: e
2: cioè,
1: poi non è che vado in Sardegna a Porto Cervo, sì, cioè sì, noi siamo completamente dall'altra parte.
2: Quest'estate ci vediamo, perché poi il mio campeggio è a un'ora.
1: Dove sei?
2: Saragosa, che sta vicino Vignola.
1: Ok, perfetto.
2: State ci vediamo, a chittato.
0: E d'estate in Sardegna e via.
2: Ma no, però amore, Porto Cervo. A Santa Teresa.
0: Certo.
1: A ovest, dove c'è la macchia mediterranea, vado a fare campeggio con i miei amici.
2: Valle della Luna.
1: Tipo adesso sono andata, ci sono dei miei amici che hanno casa a Capotesta, che è una città, un paesino vicino a Santa Teresa, dove sono io. Però non sono stati a casa, sono stati a campeggiare a Valle della Luna.
0: Bellissimo, no, una Sardegna poi inedita, appunto. Io devo dire, ci sono andata pochissimo, però tutta una Sardegna un pochino più
1: è più selvaggia,
0: artefatta. Invece questa è sicuramente wild, dai video che vedo, dalla tua narrazione della Sardegna.
2: Beh,
0: mi sembra
2: un'altra cosa.
0: Va bene, quindi mettiamo Sardegna a primo posto.
1: Quando
0: abbiamo un primo e un quarto posto in questo momento, andiamo avanti. Gatti.
1: Due.
0: Cioè stiamo
1: Cosmi e Stormi.
0: E dici un po', allora, vabbè, cosa rappresentano, che cosa ti viene in mente quando pensi a loro?
1: Allora, partiamo dal fatto che io ho sempre voluto dei gatti a casa, ma non avevo mai il coraggio di adottarli io in prima persona. Che cosa succede? 2022 mi lascio, periodo, devo dire, particolare. A un passo dall'estremo gesto, dico alle mie amiche o mi date una mano oppure mi internano al Niguarda.
2: A Valle della Luna.
1: A Valle della Luna.
2: Si trasferisce là.
1: Allora, praticamente sapevano che volessi tantissimo questo gatto, no? Raga, dicembre, tipo 13 dicembre, torno a casa, le mie amiche si presentano con questa palla

0: nera,
1: meraviglioso,
0: con gli occhi verdi così, si vedevano solo gli occhi, e lui si chiama Cosmo.
1: Meraviglioso.
0: Lui si chiama Cosmo come il Cosmo e come il mio DJ preferito. Salutiamo.
1: Bravissimo.
2: No, salutiamo a tutti.
0: E poi, diciamo, è stato molto pet therapy. Stavo veramente sotto i treni, stavo malissimo. E quel gatto lì veramente è stata una grande ripresa di vita per me. Poi che cosa succede? Che però questo gatto mi arriva in un momento di lavoro molto intenso. Quindi praticamente i primi due mesi questo gatto è cresciuto a casa, che io però ero sul set, tra l'altro in un periodo in cui io giravo anche una notturna, tutto un film in notturna. Quindi praticamente io andavo via di casa alle 2 di pomeriggio e fino alla notte non tornavo a casa, no? E da lì continuavo a prendere cose di lavoro, eccetera. A un certo punto le mie amiche per il mio compleanno me ne hanno regalato un altro.
2: Per fargli compagnia.
0: Per farsi compagnia. E questo è Stormy. Stormy si chiama così perché la canzone di Io sono un cane, che ho sia tatuato sui piedi che sulla mia medaglietta, che adesso non si vede, che leggo anche molto alla Sardegna. Mm-hmm. Vabbè, fa parte di un album molto bello di questo... di questo uomo che in navigazione deve tornare a terraferma. Questo è il mio pezzo preferito dell'album, bla bla bla. E quindi niente, sono i miei gatti, la mia ragione di vita, i miei figli, li ho partoriti io.
1: Confermo, Gero.
0: Si amano da morire, sono innamorati persi. E niente.
2: E quindi si meritano il secondo posto.
0: Sì,
1: sì.
2: Abbiamo un primo, un secondo posto, un quarto posto, vado avanti, gli astri.
0: Terzo, dai.
2: Terzo. Ma qua l'ultimo posto l'hai lasciato così.
1: Questo lo sappiamo.
2: Vediamo. Gli astri, vabbè. Cosa ci vuoi dire?
0: Gli astri sono una mia grandissima passione. Anche le stelle in generale, i miei genitori per il compleanno di 21 anni mi hanno regalato un telescopio.
2: Il telescopio, vero?
0: Sì, mi hanno regalato un telescopio. Poi diciamo che arrivo un po' da una famiglia di bolliti. Quindi tipo mia madre che va, è vero, mia madre va in India ogni anno a studiare Ayurveda, meditazione, tutto. Quindi ogni volta che va mi fa fare la lettura vedica da questi guru. Abbiamo avuto in casa un guru indiano per un po' di tempo, Babaji, che salutiamo.
2: Cioè, che vuol dire avete avuto in casa?
0: Amore, che mia madre si è portata dal Tibet un guru indiano.
2: E che faceva?
0: Amore, stava a casa. A benedirci a casa. Noi.
2: Cioè, viveva?
0: Per un periodo.
2: E si alzava. Benissimo. E che faceva? Passava così?
0: Amore, pregava e ai tempi avevo ancora il mio primo cane, si metteva ai piedi così mentre lui era in preghiera, te lo giuro su Dio.
1: Incredibile.
2: Scusa, quanto è stato sto guru indiano?
0: Ma qualche settimana.
2: Ma prossimo ospite tua madre comunque.
0: No, innamorate.
1: Con guru indiano.
0: Babaji, tra l'altro, c'ha il telefono lì, se no ti farei vedere una foto. Mia mamma quando va in India va o all'orfanotrofio di Amma, che è una figura importantissima per l'India, che tipo lei è famosa perché abbraccia le persone. Mm-hmm. Quindi sono le persone che fanno queste file tipo di ore per essere abbracciati da Amma. Oppure va al tempio di Babaji a studiare yoga, perché mia mamma fa l'insegnante di yoga, che lavoro poteva fare se no.
2: Comunque sembra tipo sì, una famiglia di una serie televisiva. Ma quando tua madre è tornata con Babaji, ti ha detto ciao Jenny, lui
0: l'abbiamo
2: è Babaji?
0: Sfidato. Sì, perché praticamente... quando Babaji, come altre figure indiane, vengono in Italia a fare i seminari e le cose, spesso stanno a casa di chi li ha conosciuti, no? Quindi è arrivato questo, c'è stato questo momento in cui io avevo a casa Babaji, i miei andavano a lavoro, io rimanevo con questo guru indiano in casa e ci guardavamo e che si fa?
2: Santifichiamo la casa?
0: Santifichiamoci! E che dobbiamo fare?
2: Vabbè, comunque grande. Mi sembra meraviglioso, guarda, quasi gli darei un 1, però la cosa è la tua, quindi... l'ultima, quindi a questa purtroppo gli diamo un ultimo posto, però potrebbe pure andare bene, la patente.
0: Amore, voglio... non si dice, dai.
2: Perché ce l'abbiamo nelle nostre cose che riguardano te?
0: Amore, perché... ti hai chiamato Bianca?
2: No.
0: Tu hai scritto Bianca?
2: No.
0: Allora, perché dovete sapere che... a parte che ci ho visto anche lungo, perché adesso... di gas, olio, non ce l'ho.
1: Ah
0: n'è.
1: Sì, beh certo.
2: Ah certo. Ma quindi ce l'abbiamo perché non ce l'hai.
0: Eh beh certo.
2: Ah ok.
0: No vabbè, però dico
1: Magari era tipo, sono stata contenta di prenderlo.
0: No, non ce l'abbiamo, ci ho provato l'ultima volta che ho fatto il test, l'ho fatto tipo quattro volte.
1: Ah, quindi tu hai proprio fatto il test?
0: Amore, quattro volte, okay. Quattro volte bocciata con quattro errori.
2: Scusami, quindi bocciata all'inizio, al test, manco alla pratica.
0: Con quattro errori ogni volta, il massimo è tre. L'ultima volta ho avuto una crisi così tanto profonda che ho detto, se mi bocciano un'altra volta,
1: basta.
0: È stato un anno e adesso mi sono riscritta alla teoria.
1: Ma allora, poi, noi ti auguriamo.
2: Ma secondo me, Jenny, vai dritta, Jenny. Così, vai fino a che... Vai,
0: dai,
2: giusto.
0: Vai.
2: Comunque ti posso dire, a questo punto il quinto posto se lo merita.
0: No, la odio, ma un giorno arriverà.
2: Ma certo,
1: e sarà,
2: che arriverà.
1: Noi saremo lì a festeggiare.
0: Sì, ma lì a che faccio veramente. Con chi hai parlato?
2: Ah, I'm so sorry.
0: No, te dimmelo, sono curiosa.
2: Con Gaia.
1: Le fonti vanno protette.
0: Con Gaia Mosene? Amore, l'amo.
2: Buona. Allora, al primo posto abbiamo la Sardegna, al secondo i gatti, al terzo gli astri, al quarto le backrooms. E al quinto posto la patente.
0: Sì.
2: Ti piace?
0: Sì, molto. È realistico.
2: È realistico.

0: E passando da 5 parole arriviamo a 5 domande. Per raccontare bene una storia si dice che bisogna partire dalle 5 W del giornalismo anglosassone.
1: Where,
0: che so, vai,
1: when,
0: vai.
1: Where, when, why, what,
0: what, basta, grande. E who, Gianni mi ha salvato la vita
2: e who. Infatti, perché questo è sempre il momento un po' topic di Nicole che se le scorda. Cioè, questa volta l'abbiamo delegate.
0: E partiamo da what. Che cosa sei? Un libro, un film o un'opera d'arte? Quale soprattutto?
2: Bello!
1: Cosa sei? Un libro, un film?
0: O un'opera d'arte?
1: Un'opera d'arte?
0: Vai! Quale?
1: Qual è quello esattamente davanti alla Gioconda che non si caga nessuno ed è bellissimo?
0: Certo, e non infatti lo so, amore, noi non capirai. Sappiamo il titolo, però io ho capito benissimo che è stupendo, gigante, raffigura tipo una guerra, credo.
1: Sì, perché sai perché? Mm. Perché secondo me sono un botto sottovalutata.
0: Come io mi sento come diciamo.
2: Guarda, ti giuro, questa domanda te la sei proprio cavata molto bene.
1: Perché
2: te la sei girata così.
1: Io sono molto sottovalutata.
0: Bravo, no, diciamolo, perché tante volte, soprattutto nel nostro lavoro, si tende, soprattutto poi in pubblico, no? No, perché io, se invece diciamolo.
1: No, no, vaffanculo.
2: Ma sì, scusami, sottovalutata da chi? Dagli altri? Da te stessa?
0: O tutte e due?
2: Dagli amici?
1: Dagli altri.
2: No, dagli sconosciuti, ok.
1: Dagli sconosciuti, e poi tendo anch'io a sottovalutarmi quando
2: vabbè,
1: gli altri mi sottovalutano.
2: Vabbè, un po' di riflesso, forse.
1: Esatto. Mm. E mi sento come quel quadro.
0: Bellissimo, oh, bellissima.
2: Vai.
0: Risposta.
1: Sì.
0: Who? Chi sei quando nessuno ti guarda? Soprattutto pensando al fatto che tu, apparentemente, perché poi io magari so che non è così, mostri tanto, no? Perché stai sui social, quando non sei sui social sei al cinema. Quindi chi sei quando nessuno ti guarda?
1: Ma io sono esattamente quello che vedi online. Mm. Cioè, a parte ovviamente cose private che magari non condivido più, perché ovviamente quando ero più piccola tendevo veramente a condividere qualsiasi
0: capisco.
1: Cosa, mi capisci?
0: Sì, benissimo.
1: Una cosa molto bella che mi viene detta quando le persone che mi seguono mi incontrano è che mi percepiscono molto come quello che vedono online.
2: Ok, che la tua immagine combacia.
0: Che io direi che confermiamo decisamente.
1: Sì. Sono contenta.
0: Sì. Where, dove ti senti te stessa?
2: In Sardegna. Io poi rispondo, capito? Sono intervistata io.
0: Mi sento male.
2: No, non lo so, no,
1: no.
2: No, che pizza ora sembra che ho risposto io.
1: No, no, lo stavo pensando.
0: No, ma secondo me avrei io pure, volevo dire.
1: No, no, lo stavo pensando.
2: Forse sì, rispetto a quello che ci siamo
0: detti.
2: Io, ma
0: in realtà, quando ho scritto questa domanda, ho detto mi risponde la Sardegna.
1: Sì,
0: ma lo sapevo
1: già. Sardegna.
0: When, quando ti sei sentita protagonista della tua vita?
1: Quando mi sono sentita protagonista della mia vita? Quando... in due momenti combaciano con due viaggi. Mm-hmm. Il primo era un viaggio di lavoro che potevo fare con un accompagnatore a New York e sono andata da sola perché
0: sì,
1: ho detto voglio svegliarmi e ho... Poi ovviamente non era una città sconosciuta per me, ce l'ho già andata un po' di volte, già la conoscevo, ma secondo me l'approccio che hai a New York da solo o ti svegli o ti svegli. Mm-hmm. Quindi lì ho detto lì devo essere proprio presente a me stessa a 24 ore su 24 lì. E poi quando sono partita da sola a Capodanno, perché tutte le mie amiche erano fidanzate,
2: l'ho visto.
1: Sono andata con un gruppo di sconosciuti in Norvegia e in Svezia. Lì, main character.
0: Come ti sei sentita?
1: È stato bellissimo. È stata una delle esperienze più belle della mia vita.
2: Scusami, la cosa più figa che tipo la scoperta che hai fatto in quel viaggio, ma anche proprio o su te stessa o sulle persone che hai incontrato, perché comunque partire con un gruppo di sconosciuti...
0: Certo.
1: Ah, io ho scoperto che mi adeguo
2: cioè, la cosa più figa è la cosa invece più faticosa che hai pensato forse a tornassi indietro. Mm.
1: Allora, tornassi indietro, niente. Zero. Cioè, nulla. Veramente, rifarei
0: l'avresti
1: tu.
0: Fatto prima.
1: L'avrei fatto, sì, forse quello. Sarei partita prima. Avrei fatto altri viaggi con un gruppo. La cosa più figa che ho scoperto, raga, è che io veramente posso adeguarmi a qualsiasi situazione. Cioè, perché quando magari ne parlavo con le mie amiche, mi dicevo, sai, vado a fare questo viaggio, no? Fanno, ma com'è diviso? E io dicevo, perché sai, dalla prima notte inizio già a dividere la camera, il bagno con qualcuno, no? E le mie amiche dicevano...
0: Vabbè, ma lei è abituata a fronteggiare.
2: Però tu non mi dai l'idea di essere una che non si adatta a questa cosa.
0: Sì, è vero.
1: C'è figo, devo dire, ma non deve essere, ma non voglio fare la figa assolutamente, però... È stato bello perché secondo me quello che ho imparato quando ero piccola col campeggio,
0: esatto,
1: capito?
0: Sì.
1: Che comunque al campeggio c'hai i bagni comuni, no? Vai lì, mi è tornato utile, non so come spiegarselo.
2: Sì, certo.
1: A vivermi questo tipo di esperienza.
0: Sei abituata già a quel
1: figa.
0: Sistema di comunità, di bene insieme.
1: anche il fatto del vado lì, non devo per forza performare, sì. Quindi sono partita con uno zaino, tre pile, due pantaloni, c'erano meno 30 gradi,
0: non essere fashion, perché
1: zero, cioè, esatto, no, sì, zero, sì. Poi mi è andata anche bene che le ragazze che erano con me in viaggio, grandi fotografe,
2: sì.
1: Brave.
2: E quindi chi sono io per non fare?
1: No, e poi ho conosciuto tutte queste ragazze che avevano anche, cioè paradossalmente un sacco di passioni in comune, in comune con me. Una ragazza ho scoperto che era con me in viaggio, va a correre tutti i giorni sul Lungotevere, idem. E non ci siamo mai incontrate.
2: Qualcuno ti conosceva o no?
1: Sì, sì, sì. Sì. Ma non me l'hanno fatta pesare come cosa.
2: No, no, beh, certo.
1: Che però quello era anche un po' il terrore
0: però
1: che avevo.
0: Però anche a volte no, il vantaggio, forse, perché ti fai amici sempre dappertutto. Poi magari sono di quel momento, sono di superficie, però ti aiuta un po' a rompere il ghiaccio e a sconfiggere quella timidezza che tante volte,
1: certo,
0: hai se non ti conoscono.
1: Ma guarda, devo dirti, era un po' la cosa che mi spaventava, sempre perché per quanto tu possa essere cosciente di come sei fatto e quindi che magari nonostante un lavoro che ti porta a frequentare un mondo molto borghese, poi magari effettivamente sei una persona tranquilla, io pensavo, ma chissà questi che cosa pensano? Mm-hmm. Poi avevo tipo il terrore che pensassero...
0: Mantenere le aspettative.
1: No, ma poi avevo il terrore che pensassero, ah, non ha pagato... lei è venuta gratis, invece no, ho detto subito io ho pagato tutto.
2: Sei arrivata la prima cosa, piacere, Gianni, ho pagato,
1: non è supplied,
0: ho saldato
1: tutto, niente supplied qua, avevo il terrore. Infatti boh, questo, e poi in verità mi sono trovata molto bene, perché effettivamente se ci pensi, chi fa questo tipo di viaggio teoricamente
2: sa stare al mondo,
1: sì,
0: ha una mente aperta. Why, l'ultima, perché fai quello che fai?
1: Perché non so fare altro.
0: Comunque stacco. Basta.
1: Non diciamo. Amore, non so fare altro.
0: Stacco.
1: Cioè, letteralmente, lauree ancora non ne abbiamo. Sono al sesto anno di triennale in psicologia. Oddio, poi ti pago io se vuoi farmi fare da psicologa per te. Cioè, pensa che ridere. Dai.
2: Sì, ti prego.
1: Amore, dai, raccontami. Dai, no, cosa è successo? Così, capito. No, veramente, perché o facevo questo o facevo l'animatrice.
2: Beh, mi sembra una risposta
0: giustissima.

0: Allora è arrivato il momento della nostra animazione.
1: Eccoci. No, vabbè. No, allora, il momento in cui poi io mi umilio, perché io poi sbaglio tutti, è il momento dei giochi.
2: Godo.
1: Del gioco con il nostro ospite. Pensiamo, per ogni ospite è un gioco diverso. Per te è stato pensato?
0: Il Mimic! Allora, ognuna di noi deve pensare ad un film e a turno dobbiamo mimare il titolo e farlo indovinare alle altre due persone.
2: Ah, okay. Che ridere. Ok, ci ho giocato una volta.
0: Mannaggia. Inizio io.
1: Allora, un altro gioco in cui perderò. Va bene,
0: okay,
1: vai.
0: Ci sei? Sono due parole.
2: Ma io lo indovino?
0: Sì, tutte
1: dobbiamo
0: insieme.
1: Entrambe.
0: Dovete indovinare il film.
2: Ok.
0: Il titolo del film. Intanto, per dire quante parole sono, dovete dire...
1: Ok.
0: E questo è l'articolo.
1: Ok.
0: Significa o parola breve. Ok. Che non si può esprimere in gioco. Ok.
1: Due parole e già io sono in anticipo rispetto a tutti. La prima. Cammino. Mi siedo, ti guardo, sono un po'. Sono un po' così. Sono un po'.
2: Gossip Girl? No.
1: Gossip Girl. La prima è un po' gossip, però veramente.
2: Siamo sul gossip.
1: Un po'.
2: Mean Girls?
1: Come cacchio hai fatto?
2: Veramente?
1: Sì.
0: Lo sapevo che lei beccava la reference.
2: Lo sapevo.
1: Ma perché?
0: È perché sì.
2: È ovvio.
0: Tu, Federica, non lo
2: l'ho
0: so.
2: Capito.
0: Perché non...
1: No,
0: dai,
1: no, perché sono pazza.
0: È questo. Le Mean Girls.
2: Mean Girls.
1: Vai, tu.
2: Okay. Io?
1: Vai.
2: Ok.
1: E qua è già partito?
0: No, non ci credo. Non ci credo. È così lungo, non è vero.
1: Qua.
0: Non è vero. Ok.
1: Cinque parole.
0: Mannaggia santa.
1: Cinque su tante, siamo sicuri. Il primo è un articolo.
0: Ok. Il.
1: Il volo, l'angelo, vabbè, l'uccello.
0: L'aquila. No, sul nido del cuculo.
1: Piccola, piccola. Il gatto, il.
0: Un gatto in tangenziale? No?
1: Il gatto? No, però io l'avevo detto forse perché il.
0: Ok. No, è la prima parola. Una parola.
1: Piccolo.
0: Il gatto che vola. Il gatto
1: volante? Piovono polpette.
0: Il gatto che vola. Che vola? Che altro? C'è un altro articolo dopo.
1: Il volo? No.
0: No, il gatto che vola. Non mi viene in mente un titolo, mannaggia la miseria.
1: Che vola c'è? No. C'è sto articolo.
0: Il.
1: Non è il, è la.
0: La gatta.
1: La. La gabbianella, il gatto! È la prima cosa che indovino!
2: E vado,
1: ma io chiuderei qua perché mo tocca a me invece faccio un'altra figuraccia. Oddio, quanto sono felice che mi sono giudicata in gioco.
0: Io qualcuno volò sul nido del. Però sarebbe stato
2: qualcuno volò sul nido.
1: Allora. E me voglio rovinare.
2: Sei.
0: Sì. Mannaggia, Federica. Ma perché io l'ho fatto di due, voi di sette, scusate. Ok. Tu.
2: Io.
0: Me.
2: Mi.
0: Tuo.
2: A me.
1: E quindi
2: tuo.
1: Scusa.
0: Mio. Pallone d'oro. Alto. No. Grande.
2: Mio grande. Mio grande grosso matrimonio greco.
1: Sono fortissimo. Cioè questo è chiaramente il mio gioco.
2: No, solo fatto.
0: Jenny pure.
1: Beh, bravissima. Jenny ne ha indovinate due, però almeno io ne ho indovinata una e sono stata straordinariamente brava a farlo.
0: Oggi ho perso io.
2: Hai spaccato. Avete spaccato.
0: Oggi ho perso io.
1: Oddio.

0: Quindi, vabbè, Jenny ha vinto.
1: Oh, non era preparato, eh?
2: No, no.
1: Ma non la prima che poi mi vengano
2: no,
1: a dire.
2: No, no, noi ospiti non briefiamo mai, non sapeva nulla.
1: Zero breath.
2: Bravissima.
1: Zero breath.
2: Allora.
0: Jenny ha vinto, quindi Jenny evidentemente si merita.
2: Si merita il mio regalo.
0: Un premio. Allora, questo è il momento, diciamo, chiaramente più alto di tutto il programma.
2: Lo devo sempre sminuire. È
0: sì,
2: una cosa bellissima
0: perché,
2: che io faccio.
0: Nicole ci tiene a regalare ad ogni ospite un regalo suo molto personale, nel senso che è realmente personale. È un regalo utilizzato, un regalo che ha a casa, un regalo riciclato. Spesso ha portato cose che tipo, non so, a chi, a francamente, mi ricordo ha portato anche uno strumento musicale da bocca, quindi già usato. Vabbè, lasciamo perdere.
1: Scialla. Ma
0: per te cosa abbiamo pensato?
2: Ma per Jenny. Allora, io so che tu hai un'altra grande passione.
1: Oddio!
2: Su cui io ho provato ad applicarmi, ma in realtà ovviamente con scarsissimi risultati, che è foderare le cuffiette. Quindi ti ho portato i miei scarsi risultati che non ho mai utilizzato.
0: Cosa sono? No. Facci vedere.
1: Ma poi che te le faccio?
2: Allora, ti prego.
1: Le vuoi?
2: Solo che io in realtà lo volevo fare più che altro perché mi si introciglia tutta la cuffietta.
1: Grazie!
2: E mi perdo le AirPods.
0: Cioè, quindi fammi capire che cosa fai realmente.
1: Te le prendo, te le faccio vedere.
2: Sì, prendiamole.
0: Aspetta,
1: arrivo.
2: Allora, fa una cosa fighissima che è molto comoda perché in realtà tipo le cuffiette col filo sono scomode perché si intrecciano. E se tu fai questa roba non si intrecciano. E invece le AirPods sono scomode perché te le perdi.
0: Allora, tu perché te le ricomprate, Nicole?
2: Perché
0: cose?
2: Sono stata influenzata da una delle mie influencer preferite. Ho detto adesso ci provo anch'io. Chiaramente non ci sono riuscita.
1: Queste sono le funk cuffiette.
0: Eccoci
1: stupende.
0: Qua.
1: E faccio anche i caricatori.
0: Ah, io sono bellissima.
2: Fammi vedere se ho beccato il filo. Se avevo azzeccato almeno quello.
1: Ah, così si è aperto, vedi?
0: Guarda, secondo me l'hai beccato
1: abbastanza.
0: Se vuoi
1: te le faccio.
2: Sì! Ti porto delle cuffiette.
1: Certo.
0: Vabbè, ti posso dire, ti è andata veramente molto bene, perché di solito...
1: Ma è bello pure il sacchetto.
2: E poi ti ho preso anche le lettere. Quello è davvero, cioè, me l'ha regalato mio zio, scusa zio. Mi sa che l'ha preso tipo in Perù.
0: Perché certo ricicliamo tutto.
1: Lo facciamo insieme.
2: Sì, non
1: bello.
2: So se queste le puoi mettere insieme. Però
1: possiamo provare a
2: metterci
1: dei charms.
2: Cioè, bene, hai
0: dico?
2: Visto Federica?
0: Guarda,
2: grazie
0: veramente
2: mille,
0: è stato l'unico, posso dire, l'unico regalo usato. Però in qualche modo che...
1: Se le puoi anche te, te le faccio, eh.
0: Non vedo
2: Jenny,
0: l'ora.
2: Hobby, fare cuffiette.
1: Raga, mi piace
2: pazzesco.
1: Da morire, così non fanno.
2: Ma che poi secondo me ci metti tipo 10 ore. Io
1: ci
2: non
1: metto
2: ho perso la pazienza solo a guardare i tutorial.
1: Ci metto un 3 orette, sì.
2: Ecco.
0: Come ultima cosa che facciamo fare al nostro ospite è di fare il logo di Babes. Faldone.
1: Bellissimo.
0: Degli ospiti. Quindi dove potrai sfoggiare tutta la tua creatività. Eccoci qua, come vedi gli ospiti che ti hanno preceduto così hanno fatto delle cose.
2: Si sono sbizzarriti.
0: Scrivere Babes e la tua firma.
2: Ok.
0: Alle.
2: Poi io adoro Jenny perché c'ha un sacco di passioni che poi sono passioni strane. Cioè non è che tipo, ecco appunto, guardare gli astri con il telescopio, no? Non è che è una cosa che dici...
0: Io ho visto quando gli avevano regalato il telescopio, ho pensato che fosse veramente un bellissimo. Ma tu lo utilizzi?
2: Sì.
0: Cioè, quando lo utilizzi?
1: Allora, prima a casa vecchia che era esposta meglio, guardavo proprio la luna, cioè non vede proprio benissimo i pianeti. Perché non è così tanto potente. Però la luna la vede perfettamente. Perfettamente, mi devi credere.
0: Quindi tu prima di andare a dormire dici fammi da
2: altro
0: un'occhiata
2: che
0: se tutto procede
2: foto
0: bene
2: alla
0: sulla luna,
2: luna.
1: Tutto, se Gianni quelli della luce. Come si chiama adesso la navicella che è andata
2: l'Artemis
1: sta bene,
0: se i miei amici sulla navicella stanno bene.
1: Ah, Jenny qua.
0: Beh, devi sì firmare.
2: Wow,
0: grazie mille di essere stata qui.
2: Grazie
0: con noi
2: mille.
1: Grazie mille a voi, cucciole.
2: Grazie.
1: Ci stiamo salutando.
2: Ci
1: stiamo salutiamo.
3: I love you.
2: Grazie, bimbe.
1: È stato molto bello.
3: Anche per noi.
1: Sono felicissima.
0: Guarda qua.
1: Babes.
2: Babes.
1: Babes.
2: Babes.
1: Babes. Babes.

0: edizione radio digitali specializzate e podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Angelo, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo con Fantastiche, un podcast in 6 puntate condotto da Manila Nazzaro e Roberto Alessi. Ascoltiamone subito un trailer.
3: Andiamo con le palette, signori.
4: Devo dire la Rai. Io sono venuta a grado.
5: Devo dire che sono proprio felice di aver debuttato in un momento di televisione che rimarrà per sempre nella storia.
6: Ambra!
7: Io non ho mai visto l'orchestra buttare gli spartiti.
8: Ogni giorno vediamo tantissime persone in televisione. Molte le dimentichiamo, altre ci rimangono impresse, ma solo alcune ci fanno esclamare fantastiche. Io sono Manila Nazzaro e insieme a Roberto Alessi vi racconterò le grandi donne, protagoniste non soltanto della televisione, ma anche del nostro immaginario collettivo. Attrici, showgirl, cantanti, conduttrici. In una parola, fantastiche!
2: Raffaella Carrà, Mili Carlucci, Ambra Angiolini, Lorella Cuccarini, Ornella Vanoni e Antonella Clerici. Fantastiche ci racconta le storie incredibili di alcune delle grandi donne del piccolo schermo. Ne abbiamo parlato con Manila Nazzaro.
8: Raccontiamo la storia di 6 fantastiche. Sono le grandi, le icone della televisione, a cui io, poi è stato un po' il mio desiderio, il mio sogno, che è stato accolto dal direttore Zinzilli. E attraverso le storie di queste icone della televisione che hanno rivoluzionato intere generazioni, noi raccontiamo in qualche modo la storia del nostro paese, che passa anche attraverso la TV, gli show, il costume e anche il coraggio e la libertà di essere quello che sono state. E parliamo di Raffaella Carrà, della Vanoni, della Carlucci, della Clerici, della Cuccarini, dell'Ambra Angiolini e poi tante tante altre che arriveranno.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Continuiamo con Spiritual Lab, Oltre il Visibile, un podcast di Elisabetta Lupano realizzato da Arianna Biagi e Federica Mura. Ascoltiamone un trailer.
9: Non tutto ciò che esiste può essere visto,
10: ma forse può essere sentito.
11: Se anche voi avete percepito almeno una volta nella vita che c'è qualcosa oltre il visibile, siete nel posto giusto.
12: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off. Allacciate le cinture e soffiate nei tubi di gomma.
11: Mi chiamo Elisabetta Lupano e sono una medium. Siete a bordo di Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast original Rai Play Sound realizzato insieme ad Arianna Biaggi e Federica Mura. Un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
10: A bordo Federico Faggin, fisico, padre del microprocessore. Da quasi 40 anni in volo sopra uno dei territori più enigmatici dell'umano, la coscienza e il libero arbitrio.
13: Ci saranno anche Simone Cristicchi e padre Guidalberto Bormolini, monaco e teologo, in viaggio tra spiritualità e domande essenziali.
11: Poi sciamani di diverse tradizioni, come Selene Calloni Williams e molti altri passeggeri.
10: Perché questo non è un volo qualunque, è un attraversamento dell'invisibile.
14: Noi siamo esseri quantistici, non classici. Il classico è uno strumento.
15: Quando senti che la spiritualità non è solo una chiacchiera, una moda, ma davvero ci sono delle cose misteriose intorno a noi e sono la maggior parte, allora è bello perché senti che la strada che hai preso era quella giusta.
16: La bellezza non è soltanto nelle albe, nei tramonti o nei fiori che sbocciano, ma negli occhi delle persone che è vicino a te. Chi è vicino a te è made in God.
17: Tutto ciò che accade, accade per un ottimo fine. Non accade a me, accade per me.
10: Partiamo, io sono curiosa. Buon viaggio.
1: Spiritual Hub è un viaggio nella spiritualità intesa come ricerca interiore tra intuizione, medianità e coscienza. Grazie al contributo di numerosi ospiti, questo podcast offre un racconto corale che apre uno spazio di ascolto e riflessione sull'esperienza umana oltre il visibile. Ce ne ha parlato proprio Elisabetta Lupano.
6: Questo è un podcast nato per esplorare i grandi temi dell'esistenza, come ad esempio la medianità, la coscienza, il viaggio dell'anima, l'energia, i doni spirituali e tutto ciò che ancora oggi è motivo di sfida per le convinzioni e ci aiuta e ci spinge a guardare oltre. In ogni episodio incontreremo persone che hanno dedicato la propria vita alla ricerca, allo studio, all'esperienza. Scienziati, medici, ipnoterapeuti, professionisti, artisti, cantanti e ricercatori, e condivideranno con noi le loro conoscenze, le loro storie, il loro punto di vista, offrendo prospettive diverse su ognuno dei più grandi misteri dell'esistenza. Qui non troverai verità imposte, perché non esiste una verità assoluta. Troverai domande, riflessioni, testimonianze e strumenti per costruire il tuo personale percorso di consapevolezza. Perché ricorda che ogni risposta inizia da una domanda e un viaggio inizia sempre con il coraggio di andare oltre ciò che è visibile.
2: Tra i numerosi ospiti ad arricchire il racconto anche il fisico inventore Federico Faggin.
14: Il campo è uno spazio di esperienza, ma non è uno spazio fisico, è lo spazio della conoscenza, del conoscere. La soggettività è in come l'informazione prodotta dal corpo è esperita dal campo, perché è il libero arbitrio, cioè la scelta di quello dell'azione da compiere è sempre fatta dal campo, non è fatta dal corpo. Il corpo prende gli ordini dal campo.
2: L'archivio di podcast original dell'app RaiPlay Sound è davvero enorme e oggi ve ne proponiamo uno del 2025.
1: Rabbia 3.0 è un podcast ideato e scritto da Federica Mura, realizzato con Luca Franco, dedicato, come suggerisce il titolo, ad una delle emozioni più complesse e potenzialmente devastanti che la nostra mente può esperire.
18: Sei tu che sei voluto venire qua. Andiamo.
19: Benvenuti nel nostro spazio.
20: Vi do le ultime indicazioni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
21: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud, domandandogli:
22: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
18: Me sa de no.
21: Ma perché?
23: Cantami, o diva, del pelide Achille, lira funesta.
21: Menin, ira, è la prima parola greca scritta da Omero nell'Iliade. È la rabbia a mettere in moto il pensiero occidentale. Sul noi buoni contro loro cattivi è stata scritta la storia della letteratura e forse dell'umanità.
23: Che infiniti addusse lutti agli Achei.

0: Delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
1: No. Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
2: Gli ho cacciato un urlo e basta!
3: Te, che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
1: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
4: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito.
3: Chiedilo alla rabbia. Chiedilo alla rabbia cos'è la rabbia. Chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare. Chiedilo alla rabbia.
1: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
4: Ma è brutto, collega Luca Franco.
1: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
4: Meglio.
5: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e i nostri podcast original scaricando l'app RaiPlay Sound. Vi ringraziamo di averci ascoltato. Alla prossima!

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito.

0: fanno proprio come il Regno Unito. Ehi, ehi, wow, wow, non ci servono amici. Ehi, ehi, wow, wow, quanto cazzo sono British.
1: Dicono che sono troppo, quando parli parli troppo, quando ridi ridi troppo, quando mangi mangi troppo.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai?

0: Gli antisassi dalle Nike e sta uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati. Ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo. Che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
2: Ho dei sassoni.

Oh.

sarà 24. Ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

a voce bassa. Un po' che mi piace quella ragazza, e di Caracas. Hai detto che se piace pure a me, niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile, nella mia felpa e lasci il macchiage. Oggi il mio T-Max mi porta.

L'inferno che vivo io non andrà mai bene per te. Sto correndo sopra un filo e se cadrò cadrai con me. Gli ridarei tutto me stesso, sì, ma anche molto altro. Mentre adesso c'è un altro lì che ti

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in cena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi. Ti penso e penso e fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

perché forse qualcosa di buono c'è e ti perdo.